0: senza storia stesso, posto stesso bar.
1: La notte dei gladiatori.
2: La notte.
1: Notte.
2: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo sabato 26 settembre 2026, Geppellino De Niro con voi nel ritmo della capitale. Come promesso, diamo spazio ora al romanzo scritto dal Sor Geppo, contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Allora, come ti ho anticipato nella puntata del 2014,
1: sì, siamo ritornati un po' troppo indietro.
2: Esatto. Allora, questa volta ti sorprenderò perché il romanzo oscuro di oggi, e non parto dalla sinossi, ma parto direttamente dal titolo.
1: Dal titolo.
2: Il titolo è Il buio.
1: Il buio. Il titolo.
2: È cosa?
1: È la sinossi.
2: Non riesco a leggerla. È buio.
1: Accendi una lampadina.
2: No, perché ci hanno staccato il contatore.
1: Ma l'hai pagata la bolletta?
2: Non lo so, perché va con l'accredito bancario. Vabbè, tanto comunque è inerente al racconto. È
1: lo so, però mo mi lasci così come.
2: Oddio, sento la voce tua, ma non te vedo. Dove stai? Rino!
1: Oh!
2: Stai qua, scusa.
1: Le mani a posto.
2: Fermo con queste mani.
0: Dimensione Suono Roma.

0: alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono. Roma, Geppellino, De Niro vi salutano.
1: Esatto, noi vi diamo appuntamento alla prossima sveglia dei gladiatori lunedì alle 6 in punto.
0: No, c'è la puntata speciale del sabato,
1: Ah, quella del sabato.
0: Te la sei dimenticata.
1: Ma io ho preso un giorno di permesso, niente.
0: Dalle 6, quindi vi aspettiamo con la puntata speciale in cui vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì.
1: Però per questa notte è tutto, adesso ci riposiamo anche noi, perché personalmente sono cotto, tu no?
0: Sono stufo! Buonanotte a tutti, sogni d'oro, ciao!
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: out of love.
1: Rhythmic History.
2: Sono arrivate le tre, ragazzi, allora iniziamo qui le nostre due ore insieme. Il mio nome è Don Cash, questa dimensione sono
3: Roma. Il mio
2: nome
3: è Don. James Don.
2: Ti ho detto Don Cash, te confondi. Vabbè ragazzi, comunque facciamo il giro del mondo fino al 97, indietro nel tempo con le note firmate Daft Punk, Around the World.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Questo è sicuramente l'anno in cui il prossimo gruppo che stiamo per ascoltare qui in casa Dimensione Sonora con Don Cash sta spaccando di brutto. È il ritorno del periodo della musica funk, della musica stronata suonata con questo ritmo e con gli strumenti veri, e loro spaccano sempre. Sono i The Bowser con Magnetic.

0: Factory.
1: La notte si illumina con i suoni firmati Dimensione Suono Roma, la voce di Don Cash a tenervi compagnia. Staremo insieme fino alle 5 e poi come sempre nel drive time della capitale dalle 16 alle 19. Mi state mandando i vostri messaggi, ciao Francesca, già al lavoro, si adopera per questa giornata. Ti riporto al 98 con gli ATB 9 PM.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mystery.
1: Beh ragazzi, allora come non dare il via con gli Eiffel 65 alla prossima ora, visto che domani mattina parto, andrò a Padova per fare il concerto insieme a loro, Eiffel 65 and Friend, Don Cash insieme alla nostra radio, avrò l'onore di fare l'apertura. Ma voliamo al 99, l'anno in cui vinsero il Grammy internazionale con Humble.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Yo.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Passate oramai le 4, ragazzi, ci si affaccia una nuova giornata. I prossimi hitmaker si presentano da soli. Ciao, chi è con
1: Ciao,
0: me?
1: Ciao Don, sono Simon De Medusa.
0: Eccolo.
1: E questa è la nostra nuova hit
0: con Eric Amami, I Don't Wanna Go Home.

0: History.
1: Buonanotte, buongiorno, in compagnia di Dimensione Solo Roma e Don Cash, tutta l'Italia che balla con noi, da Roma, il nostro amico. Ciao, chi è con me?
2: Buonasera, Don. Andrea.
1: Da Anzio.
3: Ciao, Don Cash. Gianluca da Torino.
1: Torino, ciao Gianluca, vi riporto al 92, Black Machine, oggi.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: anni, su dimensione,
1: sì.
0: Suono Romaco o tutti noi. Gli ascoltatori.
1: Vabbè ragazzi, vedo che va preso bene stamattina. Da parte di Don Cash è tutto, vi lascio con la novità di Marrakesh e Gue. Ciao!
2: Emissione Suono Roma, novità!

0: Extended Version.
1: Buongiorno e buon sabato su Dimensione, sono Roma, io sono Mary e per la prossima ora staremo insieme a fare un salto negli anni 90 e anche 2000. È ufficialmente iniziato il weekend, io lo voglio iniziare proprio con loro, Love Connection The Bomb, ma prima ancora abbiamo Prezioso con Voglio Vederti Danzare.

0: Mystery Extended Version.
1: Io te siento, sento un po' quella paura, come nel 94 quando eri già fuori orario dal rientro a casa, erano le 4 di mattina e tu avevi il coprifuoco alle 3. C'erano anche loro i Jam con Io te siento, ma prima ripartiamo con Gigi D'Agostino e Elisir del 1998 su Dimensione Sono Roma.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Tra poco su Dimensione Sonoro, ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E nel 91 il ritmo lo lancia Crystal Waters con Gypsy Woman, che racconta la storia di una donna senza casa che nonostante ciò riesce comunque a prendersi cura di sé, a prendersi cura dei suoi capelli e del suo make up. Ma prima partiamo con Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: Ethnic History Extended Version.
1: Quando è l'ultima volta che ti sei fatto delle ore al telefono al parlare con la stessa persona? Beh, io me lo ricordo, era il 1999, quando è arrivata la bolletta a casa e c'è stato un gran trambusto. Mi ricordo anche quell'anno perché c'è stata Talk to Me dei Dear. Ma ripartiamo subito con Gabri Ponte e Jordi su Dimensione Sono Roma con

impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: Mystery Extended Version.
1: Io sono Mary e quest'ora insieme è terminata. Su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Noi ci risentiamo questa sera alle 22, ma prima di lasciarti ti do l'ultima sequenza dedicata agli anni 90 e anche 2000. Tra poco Gianni Coletti con Gimme

0: Gladiatori. Buongiorno
1: e soprattutto buon sabato 26 settembre da Geppo Irrino.
0: Eccoci su Dimensione Suono Roma fino alle 10 per vivere insieme il primo weekend d'autunno.
1: Esatto, anche settembre sta andando via piano piano, quindi viviamoci insieme questo nuovo sabato. E il sabato, come ben sapete, è una puntata speciale perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti, tutte le nostre rubriche, andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: E poi tantissimi contenuti inediti, già in questa prima ora insieme ritroveremo l'almanacco del giorno oggi, quindi scopriremo tutti i santi da celebrare in questo 26 settembre, ce ne sono due molto famosi e conosciuti, e poi anche tutti i compleanni dei VIP.
1: E come al solito le immancabili barzellette che abbiamo raccolto durante tutta la settimana nel barzellettometro, ed il sabato selezioniamo le più divertenti e ve le facciamo riascoltare ogni inizio ora, come questa qui.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Awari, stanotte me so sognato una mia vecchia zia defunta che mi ha dato i numeri da giocallotto.
0: Davvero? Sì. E quali sono?
1: 91, 94 e 98. È sempre stata la stronza mia zia.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2006.

0: Qual è la lingua degli antichi romani, amico mio?
1: Il latino.
0: Esatto. Altro che lingua morta.
1: Ma
0: perché
1: quale morta?
0: Il latino è una lingua che tutt'oggi, insomma, ha lasciato una traccia importante nel nostro linguaggio.
1: Assolutamente. Quante volte usiamo espressioni che ci sembrano moderne, ma invece risalgono a tantissime migliaia di anni fa?
0: Questo è proprio il caso del latino, ormai estinto, eppure ancora oggi usato in italiano. Infatti ci sono alcune espressioni latine a cui facciamo abitualmente ricorso, ok? Ce ne sono alcune, ok? Il famoso PS che usiamo in calce a una lettera, o a una mail, non è altro che l'abbreviazione di post scriptum, ovvero scritto dopo.
1: E perché quando invece prendi qualcosa al volo non usiamo tutti insieme il carpe diem?
0: Ecco.
1: Lo sai, no? Non è che devi prendere una carpa, per dire così.
0: No.
1: È sempre un'espressione che viene dal latino.
0: Altre tre parole latine a cui ricorriamo abitualmente sono gratis, deficit e habitat.
1: Vedi, quindi poi ci stanno tantissimi, che ne so, portare in auge, anche questo viene dal latino, cioè.
0: È vero.
1: Quindi sono tantissime le parole, vabbè, ma giustamente la nostra lingua deriva dal latino ed è impossibile, sarebbe impossibile non utilizzarla, no?
0: L'ultima che citiamo è l'espressione, una locuzione latina, tabula rasa, si usa per fare riferimento a una circostanza completamente eliminata dalla memoria. Le sue origini affondano proprio nell'antica Roma, dove si impiegavano tavolette di legno ricoperte di cera su cui si scriveva con uno stilo. Per riutilizzarle bisognava raschiare via la scrittura precedente ricorrendo alla parte piatta dello stilo. In questo modo, appunto, si faceva tabula rasa.
1: Quindi ti dico, Rino, cuoche tu, filini.
2: Wake up, wake up.

0: Siamo partiti subito alla grande, in questo sabato mattina, subito con le locuzioni latine, tutte le parole che abbiamo ereditato dagli antichi romani. D'altronde siamo la sveglia dei gladiatori.
1: Ma soprattutto siamo studiati, come si dice in italiano, no?
0: Esatto, scusa, parli proprio un italiano correggiuto.
1: Grazie,
0: bravo,
1: grazie,
0: bravo.
1: Lo so.
0: Su Dimensione Suono Roma, piccolissimo break e poi torniamo e vi facciamo riascoltare uno degli interventi andati in onda durante la settimana del nostro Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
9: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Ci attende un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: Sabato 26 settembre, eccoci di nuovo qui tutti insieme e come promesso prima della pausa è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani. Antonio che ci fa compagnia tutte le mattine tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio!
3: Ragazzi, come ogni inizio settimana, eccomi qui con la rubrica che riassume diciamo quello che è successo nello sport nella settimana passata, dal titolo 90esimo svenuto.
2: È stato un weekend molto interessante.
0: Sì, è vero, è vero.
3: Insomma, perché? Anzi, sigla.
2: Eccola qua. Subito accontentato.
3: Perché è interessante, diciamo?
2: Allora, il volley maschile.
3: Ah, quello sì.
2: L'Italia ha battuto la Danimarca 3-0.
3: Sì. Basta, devi stare muto. Se, amico mio, se si chiama così per reso conto, e tu mi dici tutte quante le. Poi?
2: Poi continuo? Continuo?
3: Sì, voglio. Okay. Sì.
2: Sara Curtis, nuovo record del mondo per quanto riguarda i 50 dorso. Tanta roba.
3: Quindi. Tantissima, guarda, ragazzi, è veramente, veramente grande. Poi
2: il calcio con il Frosinone che batte il Como. La Lazio che batte
0: grande
2: il Venezia,
0: grande impresa.
2: La Roma pareggia con l'Inter.
3: La Lazio che ci. Vabbè, andiamo avanti. Allora, diciamo subito che non ci sono stati così tanti eventi significativi. Quelli più significativi, diciamo, di eventi sono quelli che hanno soffiato nella nostra capitale nel fine settimana. No? Avete sentito che eventi che ci sono stati? Vi dico solo che le sedie del mio giardino sono arrivate dal vicino e quelle del vicino da me. È solo che io, che cosa è successo? Che i suoi sono più nuovi e mi sono tenute i suoi. Mi sembra anche giusto. Ma non dite che lui non lo sa. Forse adesso che ha sentito da qua, forse ha saputo. Vabbè, comunque sia, andiamo avanti. Insomma, sì, tu parli di calcio, però alla fine hai detto Venezia-Lazio, anche il pareggio della Roma con l'Inter, insomma. Diciamo che quella più importante di notizia è proprio quella del volley, no? Sì, agli europei, raggiungendo addirittura i quarti di finale, facendo 6 vittorie consecutive i nostri ragazzi del volley. Ma lo sapevate? Non ridete perché accendo la macchina e vengo lì da voi. No, sapevate che io da giocavo a volley.
2: Hai giocato a pallavolo?
3: Sì. No. Nella mia scuola. Perché minacciavo tutti, perché pur de fa qualcosa e non frequentare lezioni,
2: ecco.
3: Facevo di tutto. Un giorno mi sono presentato col tutù in mezzo ai ragazzi, di no, de fa qualcosa, per fa pur de fa allenamenti. Ma mi hanno preso perché ero così veloce, rapido, ero bassissimo. Cioè, okay. Diciamo che con la testa non toccavo neanche la rete, ma quella ma a partire da sotto, no? Infatti, quando si dà un ice, si dà una mano sotto la rete.
2: Sì,
3: a me mi dava una pizza in faccia, pensa, perché stavo e niente, ero velocissimo, cioè, facevo delle riprese e correvo delle cose schiacciate, arrivavo, pensate che una volta hanno schiacciato, sono andato a recuperarla a casa mia, visto che ormai stavo là, sono rimasto là, che facevo, ritornavo a scuola.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History 80.
1: Vi riportiamo indietro nel tempo questo sabato mattina. Ci fermiamo nel 1989, quando si andava a scuola con l'Invicta Jolly.
2: Ce l'avevo io, arancione blu, un mito.
1: Lo zaino per eccellenza.
2: Andavo a scuola anche con Walkman e in quegli anni ascoltavo il mitico Michael Jackson. Questa è Smooth Criminal.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: il vostro weekend con la nostra musica, quella di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: E quindi ora ci prendiamo una piccolissima pausa, ma quando torniamo lo faremo con l'orchestra medievale, perché c'è l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!

0: almanacco del giorno oggi, anche in questo sabato 26 settembre, non può di certo mancare su Dimensione Suono Roma il nostro imprescindibile contributo alla società moderna.
1: Anche perché oggi dobbiamo festeggiare due santi molto importanti per il cristianesimo.
0: I santi Cosma e Damiano.
1: E pensate, loro sono i protettori di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri e parrucchieri.
0: Visto,
1: tante categorie di persone.
0: Poi c'è anche la famosa chiesa, no? La chiesa dei santi Cosma e Damiano. Accade oggi nel 1982, Supercar, la serie TV debuttava in TV.
1: Madonna, David Hasselhoff nei panni di Michael Knight della Fondazione Knight con la sua macchina nera.
0: Kit,
1: e quel capello fonato è stato veramente il numero uno in quegli anni.
0: Che spettacolo.
1: Non lo batteva nessuno.
0: Nel 1986 oggi arrivava in edicola anche il primo numero di Dylan Dog,
1: l'alba dei morti viventi.
0: Bravo.
1: Io in quegli anni ero un grande collezionista di Dylan Dog, avevo tutti i numeri originali, poi me li sono venduti. Però è stato veramente un fumetto che mi ha accompagnato nella mia adolescenza.
0: Se amate il noir come il sottoscritto, insomma, è un personaggio imprescindibile, anche perché tutto made in Italy.
1: Certo.
0: Con la sua classica camicia rossa, giacca nera e jeans chiari.
1: E soprattutto il suo maggiorone bianco.
0: Nati in questo giorno, nel 1948, oggi sarebbe nata la grandissima Olivia Newton-John.
1: Ecco, lei è stata la mia prima crush da bambino, perché andai al cinema a vedere Grease, no?
0: Sì.
1: Quando lei alla fine esce tutta vestita di pelle, ma anche prima, quando era vestita da scolaretta, è stata veramente la fidanzatina di tutti noi adolescenti in quegli anni.
0: Che talento, che sapeva ballare, cantare, recitare,
1: tutto. Grandissima cantante, lei viene dal country.
0: Nati in questo giorno, continuiamo quindi anche a ricordare il compleanno di Serena Williams, nata oggi nel 1981.
1: Una delle due sorelle Williams, grandissima campionessa, lei è la più forte delle due, poi è molto più forte di Venus secondo il mio punto di vista, e poi è tornata alla ribalta grazie al film interpretato da
0: Will Smith
1: che faceva il papà,
0: il papà delle due gemelle.
1: Grande tenniste.
0: Il 26 settembre del 1924 a Fontana Liri, siamo in provincia di Frosinone, nasceva anche uno degli attori italiani più belli e bravi di sempre, Marcello Mastroianni.
1: Beh, considerato da molti il miglior attore che abbiamo avuto in Italia, l'abbiamo perso troppo presto come al solito, però ci ha lasciato delle pietre miliari i suoi meravigliosi film.
0: Ritorniamo nel mondo dello sport e chiudiamo con il compleanno di Marcel Jacobs.
1: Grande!
0: Nato oggi nel 1994.
1: Il fulmine italiano, di origine statunitensi, ma italiano a tutti gli effetti,
2: Gladiatori!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione

0: Anche in questo sabato 26 settembre vi dobbiamo ricordare che vi aspettiamo anche sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: Esatto, potete trovarci lì con tutti i nostri contenuti e all'interno del nostro sito è presente anche una sezione che si chiama Music Club, un posto dove potervi recare per poter votare la musica che vi piace di più e che ascoltate proprio qui da noi. E in più potete votare quella che non vi piace e in base alle vostre preferenze noi aggiorneremo le nostre playlist.
0: Ora una piccolissima pausa e poi torniamo per il primo appuntamento con l'informazione di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi del

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Ad annunciarlo il ministro alla cultura Giuli, che ha incontrato i lavoratori del monumento. Sul fronte giudiziario sono 7 gli indagati. Continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Indispensabile l'autopsia, che sarà effettuata lunedì. E intanto in gravi condizioni l'operaio di origini bengalesi caduto da una scala durante i lavori. L'incidente è avvenuto in un immobile in ristrutturazione nella zona della Prenestina. La procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Il caso di Emanuela Orlandi, indagata una terza persona nella nuova inchiesta della procura di Roma, e Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti. Nell'83 partecipò con lui ad una telefonata legata alla scomparsa della ragazza. Davanti alla commissione bicamerale ha spiegato di aver pensato ad uno scherzo. Lo sport, il calcio, Nation League. Parte male l'Italia del Mancini bis. All'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri. Nell'altro match la Francia supera la Turchia, squadra che lunedì prossimo la nazionale affronterà in trasferta. Tennis, Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Non sono ancora pronto a competere, ha detto il campione altoatesino. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno e soprattutto buon sabato 26 settembre 2026 a tutti. Geppettino De Niro di nuovo qui con voi fino alle 10. Benvenuti.
1: Iniziamo insieme questa seconda ora della sveglia dei gladiatori e in questa seconda ora andremo a riascoltare anche alcuni contenuti della settimana appena conclusa, tra i quali il nostro Antonio Giuliani, giusto?
0: Esatto, confermo anche che a breve poi ci sarà l'appuntamento con gli eventi imperdibili del weekend che si svolgeranno qui nella capitale e nei dintorni.
1: Iniziamo con il buon umore come al solito, andiamo ad ascoltare una barzelletta appena estratta dal barzellettometro.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Ma lo sai che ci ho avuto un'esperienza pre-morte?
0: Oddio, hai visto la luce?
1: È pure il gas.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 95.

0: Oggi è un sabato molto importante, ne parliamo qui su Dimensione Suono Roma e vi sveliamo il motivo, perché ci sono le giornate europee del patrimonio, quindi musei e siti archeologici della capitale tirano fino a tardi e aprono le porte con il biglietto simbolico di un euro.
1: Esatto, perché
0: tutto vero, eh?
1: Il nostro paese non è solo un museo a cielo aperto, ci sono anche tanti musei da andare a visitare e che in genere hanno un biglietto d'ingresso, ma quando ci sono questi momenti in cui si può entrare con solo un euro, il nostro consiglio è approfittatene, perché
0: certo,
1: c'è sempre tempo per imparare cose nuove e soprattutto per ammirare delle meraviglie come quelle presenti nel nostro paese.
0: Con un euro non ci paghi più neanche il caffè.
1: Ma neanche il caffè, hai detto
0: questo
1: bene.
0: Sabato si va dal Pantheon a Castel Sant'Angelo, da Palazzo Barberini alle Terme di Caracalla, passando per musei che magari abbiamo davanti agli occhi da una vita senza esserci mai entrati. Quindi il biglietto simbolico di un euro si può pagare tutta la giornata, perché appunto anche i monumenti, che i musei che di solito chiudono prima, questa volta invece andranno avanti fino a tardi, ed è anche bello magari vederli di sera sotto una luce diversa.
1: Che meraviglia, approfittatene, tanto le informazioni le trovate tutte online.
2: Sveglia
3: la

0: Cioè, non so se ti rendi conto, ma anche il Pantheon, guarda, io leggo, sarà aperto dalle 19 fino alle 23, in via del tutto eccezionale, ecco, con ingresso a un euro.
1: L'unica,
0: ragazzi,
1: cosa, amici, ve lo diciamo per correttezza, sì, armatevi di pazienza, perché questi sono monumenti molto molto visitati, non solo dagli italiani ma da tantissimi stranieri, quindi anche se c'è di fare un po' di fila, armatevi di pazienza. Ma quando vi ricapita di entrare con un euro,
0: per chi si fosse collegato solo adesso, in questo sabato capita la giornata europea del patrimonio, quindi musei e siti archeologici della capitale tirano fino a tardi e potete entrarci pagando un biglietto simbolico di un euro. Restate con noi, piccola pausa e poi torniamo con un altro patrimonio di questa città.
1: Sì, parliamo di Antonio Giuliani. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford.
0: Un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Si attende un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di

0: bentornati, questo è sabato 26 settembre, siamo alla Sveglia dei Gladiatori edizione speciale. Speciale perché ogni giorno abbiamo tanti amici e tanti ospiti e come promesso prima della pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Era un vibrato.
1: Allora guardate, parlavate di truffe, diciamo.
2: Sì, fregature che uno
3: quando ti sei sentito un pollo.
1: No, un pollo, ma perché si dice così? Dice se t'hanno fregato come un pollo.
3: Perché il pollo non è un animale molto sveglio.
1: Invece la gallina sì. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Diciamo che io sono cresciuto in una zona dove più che riceverle queste piccole fregature, le facevano l'arte, diciamo, ecco. Però una volta mi è capitato, perché c'era poco lavoro, così, questa è storia vera, comprai una valigetta, una 24 ore, che però usavo solo 12 ore, che non si sa perché si chiama così, comunque vabbè, no, che non usavo tantissimo, e andavo in questo magazzino, diciamo, come si chiama quella piazza dove dell'estate fanno il cinema all'aperto, che sta sopra, diciamo, dove sta il, come posso dirvi, il teatro, dai, arrivateci su. È tipo un gioco, capito? Come fate voi all'arena, no?
3: Sì,
1: c'è una piazza, diciamo, c'è una piazza dove convogliano tutte le strade che arrivano da giù. Vicino c'è un teatro famoso, insomma, un teatro storico, diciamo.
3: Niente, Antonio, non ci viene in mente.
2: No, ci hai colto impreparato, Antonio.
1: Sicuri? Ci sono tutti i negozi, diciamo, adesso che
2: Piazza Vittorio?
1: Bravissimo. E il teatro vicino qual è?
2: Teatro il Brancaccio.
1: Bravissimo, bravo. Okay. Allora puoi venire a casa mia che ti do la maglietta. Però è quella farsa, perché si parla di questo. No, a parte gli scherzi, c'era un negozio praticamente di cinesi già tanti anni fa, okay. Un magazzino dove vendevano le cose all'ingrosso. Io compravo un po' di un po' di calcolatrici, quelle della Casio, poi un po' di orologetti da donna, quelli piccoli, e un po' di profumi, andavo, diciamo, a venderli casa per casa, quello che riuscivo a vendere. Un giorno però mi rendo conto che sto per vendere una calcolatrice, tiro fuori e c'è stava praticamente una tavoletta di legno.
3: Oddio,
1: una tavoletta, perché non l'avevo aperta, sai,
3: il famoso pacco. Nanni Lo insegna, no?
1: Sì, pacco, però era pacco. Vabbè, una stupidaggine, però insomma, capito, più che altro è stata la figuraccia.
2: Torno al
1: magazzino e sì. Quello che mi aveva venduto queste calcolatrici non c'era più,
3: era sparito.
2: Che c'era al posto tuo?
1: No, c'erano altri, okay. Capito? Così non potevi prendertela con nessuno, però sai, ci sono tutti uguali. Ho cominciato a valigettate in faccia chi mi capitava, diciamo.
3: L'hai presa bene,
1: Sì, l'ho presa, no, diciamo che lo sì, a casio, proprio, a chi mi capitava.

0: Music History 80.
1: Tu sei un grande amante degli orologi. Nel 1986, l'anno in cui stiamo per tornare, Swatch collabora con l'artista Keith Haring.
2: E poi con uno Swatch veramente molto molto raro, ha raggiunto quotazioni stratosferiche.
1: In quell'anno anche i The Commoners.
2: Don't leave me this way.
1: Su il volume.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Il weekend di Dimensione Suono Roma con Geppellino De Niro Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Prontissimi, tra poco torniamo perché vi diamo tutte le dritte del weekend. Eventi imperdibili che si svolgeranno qui nella capitale e nei dintorni.
1: Non muovetevi da qui, eh! A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi?
0: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio.
1: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamare voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
4: Stasera con voi DJ Onzi e dai Puccio Onzi, Puccio Onzi.
3: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori, la puntata del sabato con Geppe e Rino De Niro. Questo weekend ci sono tante cose da fare.
1: Esatto.
0: Prima vi abbiamo dato un aggiornamento per le giornate europee del patrimonio qui a Roma, tantissimi musei e monumenti aperti fino a tardi con biglietto simbolico da pagare di un euro.
1: E visto che è sabato e domani c'è anche domenica, vi diamo noi qualche dritta per passare un bel weekend.
0: Andiamo a Frascati, partiamo da lì questa volta perché è in corso la settimana della scienza.
1: È un ultimo giorno oggi. Esatto, un evento per grandi e piccini, perché nella scienza c'è sempre da imparare e soprattutto da scoprire cose nuove, perché comunque il nostro mondo, il nostro universo è dominato dalla scienza, no?
0: Attività per tutti, dai più piccini ai più grandicelli. Poi andiamo avanti perché c'è anche la giornata mondiale del rinoceronte al bioparco.
1: Troverete anche Rino che pascolerà lì insieme ai suoi simili.
0: Non poteva essere altrimenti.
1: Appunto, al bioparco di Roma soprattutto.
0: Domani però, domenica 27 settembre.
1: Per avvicinarvi e far scoprire soprattutto ai più piccini uno degli animali più affascinanti. Il rinoceronte mi è sempre piaciuto, a me, pensa.
0: In occasione di questa giornata mondiale, il parco ha in programma una serie di attività pensate per grandi e piccini, con un obiettivo chiaro: accendere i riflettori su una delle creature più a rischio del pianeta.
1: Ecco, però abbiamo anche qualcosa per gli amanti del buon mangiare e soprattutto di chi è goloso.
0: Esatto.
1: Perché a Capranica, Prenestina, c'è la sagra di uno dei frutti più amati dai piccolini, le more.
0: Le more.
1: Mamma mia, quante ne ho mangiate quando ero piccolo, ma continuo a mangiarle anche da adulto. Quindi troverete tutti i dolci tipici, le marmellate di more fantastiche, e io e te le conosciamo bene perché il nostro amico ce le regala sempre. Quindi fatevi una bella passeggiata a Capranica per degustare questo frutto antichissimo.
0: Il programma prevede alle 10 una bella passeggiata naturalistica e poi alle 10:30 inizia l'apertura degli stand gastronomici con prodotti tipici a base di more, musica e danza popolare. Quindi poi c'è anche il pranzo dalle 13, il menù prevede tante cose buone, l'arrosto, le lasagne.
1: E tutto
0: insomma
1: si conclude con una bella fetta di crostata alle more.
0: Non vedo l'ora. La sveglia dei gladiatori.

0: Belli de casa, come va questo sabato? 26 settembre, primo sabato d'autunno. Se tanti decidono magari di spostarsi dalla capitale, ma vogliono continuare ad ascoltarci, come devono fare?
1: La soluzione c'è: basta scaricare dallo smartphone, dal vostro store, l'applicazione ufficiale di Dimensione Suono Roma. È il modo più facile per portarci sempre con voi, noi, la nostra musica e tutte le nostre risate e tutti i nostri amici. E la cosa più bella è che è tutto gratuito.
0: Vi aspettiamo anche lì con i nostri contenuti. Ora piccola pausa e poi un altro salto in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
9: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Ad annunciarlo il ministro della Cultura Giulia, che ha incontrato i lavoratori del monumento. Sul fronte giudiziario sono 7 gli indagati, continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, indispensabile

0: Mancini bis. All'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri. Tennis, Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Non sono ancora pronto a competere, ha detto il campione altoatesino. Per quanto riguarda la Formula 1, al Gran Premio dell'Azerbaijan, Russell in pole davanti a Leclerc. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori!
1: Buongiorno!
0: Buon sabato a tutti! 26 settembre 2026, benvenuti nel ritmo della capitale. Ci presentiamo anche noi due, Geppellino De Niro, insieme fino alle 10.
1: Questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori in questa fantastica puntata speciale del sabato. Speciale perché, non mi stancherò mai di ripeterlo, perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti e alla nostra fantastica hit ritmate, trovate il meglio del meglio, il best of the best della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
0: In questa terza ora insieme ritroveremo Antonio Giuliani e anche il nostro Emiliano Bonini, quindi direi di non perderci in chiacchiere, anche perché c'è il barzellettometro che piano piano si sta svuotando.
1: Allora, pronti che si ride, forza!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Marito e moglie si recano in uno studio medico perché c'è il marito che è un po' di tempo che non sta bene, no? Allora il dottore che fa? Fa entrare l'uomo, gli fa una bella visita, dopodiché una volta che lo congeda chiede di parlare in privato con la moglie, no? Convoca la moglie nello studio, quando la moglie si mette a sedere gli fa: allora dottore, che ha mio marito? Ma guardi signora, io ho trovato suo marito estremamente stressato, ma veramente molto stressato. Le dirò che se continua con questo livello di stress, suo marito può anche morire. Addirittura. Ma che posso fare, dottore? Allora guardi, gli prepari del buon cibo, gli faccia dei massaggi, lo faccia felice e soprattutto non ci litighi mai. Grazie dottore. La signora prende e se ne va. Quando sale in macchina col marito, il marito fa: allora amore, che ti ha detto il dottore? Ha detto che devi morire.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 99.

0: Il nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma con la nostra musica Gladiatori.
1: Buongiorno e soprattutto con tutti i nostri amici.
0: Ecco,
1: e
0: che dopo... ne sono tanti.
1: Esatto, e dopo Antonio Giuliani ce n'è un altro che ci viene a trovare giornalmente. Lui è Emiliano Bonini che ci racconta Vizi e Virtù del Romano.
0: Da lunedì lo ritrovate in diretta più o meno intorno alle 7:30.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Emiliano facce ride.
4: Ma che ride, ma è lunedì, ma che vuoi ride, dai.
0: Ovvio, perché lunedì bisogna ridere.
4: Bravo, mi piace questa. Oh, oggi volevo parlare di un soggetto molto fastidioso.
1: Quale?
4: Quello che te parla, che te tocca quando te parla.
1: L'abbiamo già affrontata questa situazione. Sì.
4: Pensate, io c'ho un amico che fa così, si chiama Simone Metalli.
1: No, io non lo conosco, mai sentito.
4: Eh no, infatti, no, non sto a parlare mica di voi. Oh, pensate che da un recente studio della famosissima Università della Sorciona di Parigi.
0: Bella. Sorciona, io ricordavo.
1: Cavolo,
0: si chiamasse.
1: Cavolo, sapevo che segnavo lì.
0: Si chiamasse Sorbona, no, invece no.
4: Pensa,
0: Sorciona.
4: È bellissimo perché c'è sto stabile gigantesco a forma di topo. Bellissimo.
1: Con due orecchie enormi sono.
4: Ma che
0: meno
4: bello,
0: male che l'hanno
4: che
0: fatto a forma di topo. Bello. E non di topa.
4: Sì, sì,
1: anche
4: sì.
1: Anche se io avrei scelto la seconda.
0: No, basta.
4: Che ha detto Alka Seltzer, che ha detto? È emersa una classifica delle cose più fastidiose al mondo. Pensate, al quinto posto c'è sta Mizia. Così, è intrattabile, napoletana, una bella donna. Da presentori?
0: Va bene, sì, sì,
4: una bella signora.
0: Single, volentieri.
1: Ma con paesani si capiscono. No?
4: Al quarto posto le zanzare, che mo finalmente piano se ne stanno a nà.
1: Veramente stuccano, eh?
4: Al terzo posto sono i trapper che cantano sotto la doccia senza autotune.
1: Che mamma mia, peggio disastro. Che mai, peggio che mai.
4: Al secondo posto cerca parcheggio alle 8 di sera a Monteverde. E al primo posto quelli che ti toccano quando parlano, appunto. Sta Sorciona ha stilato questa classifica, diciamo, no? Che fa il fatto qual è? Che a loro non gli basta raccontarti cose che tra l'altro la maggior parte delle volte manco te frega niente,
1: no,
4: te sta a sentire.
1: E loro fa pure l'effetto 4D di Parcino.
4: Bravissimo, bravissimo. E te danno il pugno sul braccio mentre dicono senti qua. Te devo dare la botta al legno perché sennò...
0: Sì, poi ti lasciano anche
4: l'inno. Sì. E ti danno una pizza di tiro al collo quando ti dicono un po' capi che è successo. E mimano le pose del pugile quando ti dicono dove è a fa danni stasera? È un famone. E ti riempiono dei cazzottini in faccia.
0: È troppo dettagliato comunque, Emiliano.
4: Mamma mia. Io farei una proposta di legge per tutelare le vittime dei colpi di Romano Logorroico. Ma alla fine che poi, vabbè, dai, diciamoci la verità, il romano è un bonaccione, dai.
0: Certo, certo.
1: Alla fine sì, sotto sì.
4: Ma sì, non lo fa con cattiveria, no? Come questo che ho qua di fronte. Che tra l'altro mi sa che ho esagerato col pugno perché non si alza più.
0: Poverino.

0: vostro weekend con la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dopo Emiliano Bonini e il suo Vox Populi, dopo la pubblicità sarà di nuovo il momento del nostro Antonio Giuliani.
1: Pronti? Restate qui, eh?
2: Go! Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
5: Honda Moto Roma!
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
5: Gazzoni!
6: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160, Roma.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Ci attende un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
15: Roma accende i motori. Fino al 27 settembre vivi la decima edizione dell'Eternal City Motor Show.
16: L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato.
15: Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Non

0: È il momento di riascoltare il nostro Antonio Giuliani, come annunciato prima della pausa, ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine in diretta con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccolo. Scusatemi se oggi sono così triste.
2: Come mai?
0: Che è successo?
3: E non dovrei esserlo, perché essendo venerdì, no?
0: Esatto,
3: ci spetti il fine settimana, il weekend di riposo, il weekend. Ma ora mi sto rendendo conto che la mia tanto denigrata rubrica sugli animali a noi sconosciuti non c'è più.
2: Come?
3: Così? Non c'è più, perché
2: ci è rovinato il venerdì.
3: Ma perché si sapeva, cioè da settembre, cioè non è che non l'ho fatta più, è così.
0: Ma si fa la parte almeno.
3: Evviva la sincerità. Evviva la sincerità. Così ho pensato, visto che sono finiti gli animali da scoprire, di cambiare il titolo di Qualcheduno li conosce.
0: Com'è quello nuovo?
3: E la butto lì, la butto lì. Va bene?
0: Sì, vai.
3: Poi magari me la ridate. In Qualcheduno li riconosce?
0: Li riconosce. È molto simile, però c'è.
3: Sì, è simile, però così c'è più possibilità, no? Perché mi sono reso conto che tutti noi conosciamo quell'animale, no?
2: Certo.
3: Ma in alcune situazioni non lo si riconosce più.
2: No.
3: Che ne so, un po' come quando devi riavere un buffo da un parente.
0: Che non te conosce proprio più.
3: Perché si chiama buffo, capito? Perché la gente che a fanno.
2: No, quello è lo sbuffo.
3: Sì, lo sbuffo, però perché c'è. Però al buffo uno sbuffa perché c'è tuo cognato che te li devi dare i soldi. Così,
2: è sempre tutto... il cognato, tu c'hai qualche dente avvelenato con tuo cognato.
3: Il cognato ce l'avevo tutti, un cognato che te devi dare i soldi, ce l'avevo tutti. Se non ce l'hai, te lo presto. Così, in tutto ciò. Sigla,
2: ecco qua, è partita la sigla.
3: Alcuni animali con la mimetizzazione non riusciamo ad individuarli, anche se a noi noti.
2: Okay.
3: Ma non parlo di animali marini,
0: no,
3: perché noti.
2: Quelli nuotano.
0: Sottile questa sottile.
3: Perché a Roma è così. Oh, noti.
0: Che no, vai a far noto. A borsa, no?
3: A far noto.
0: A borzata.
3: Ah, ma io a far noto.
0: Noto.
2: Che è una ridente cittadina siciliana, certo. No? Lo ricordiamo.
3: Noto.
0: Ma perché tu che fa? Mi vio nota.
3: Sì, perché a scuola va male. No, nota che pia tutti i giorni.
2: Non abbiamo tanto tempo, Antonio, quindi
3: capito,
2: andiamo
3: voi
2: dritti,
3: interrompete,
2: grazie.
3: Voi interrompete, no, visto che de parlare. Allora, e visto che prima ho fatto un paragone con i parenti,
2: sì.
3: Anche in questo caso ci sta a pennello, anzi a carta da parati, diciamo.
0: Certo.
3: Sì, perché nei primi mesi del fidanzamento, del matrimonio, voi non ci fate caso, ma con un po' più di attenzione vi accorgete, guardando la vostra carta da parati,
2: sì.
3: Che spalmata sul muro c'è vostra suocera.
2: Ma come?
0: Dai,
3: che è lì già da un mese per potervi controllare, ma che voi non avete mai visto, perché si è fatta fare il vestito con gli stessi disegni e colori della carta da parati, quindi si conosce. È proprio per questo che nella prossima puntata vi parlerò delle caratteristiche del re della mimetizzazione, che è
0: il camaleone.
3: Bravissimi. Che è anche l'unico animale a girare gli occhi di 360 gradi, così
2: spavento,
3: da poter vedere anche dietro. Vedi come tu soggira, c'è niente a fare.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuororoma.it.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.
6: And he goes.

0: Music History 80.
1: Io sono pronto, quindi allaccia anche tu le cinture perché ti riporto nel 1983, l'anno del floppy disk da 3,5 pollici.
2: Ma no, neanche l'anno del compact disc, il famoso CD.
1: In quell'anno Sting con i Police, Every Breath You Take.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Il fine settimana è anche quel momento in cui ci si organizza per l'appuntamento galante, no? Perché magari da lunedì al venerdì, preso al lavoro o dai vari impegni, non hai tempo per l'amore.
1: Ma sì, ma poi magari il sabato, sabato sera o il venerdì sera ti vuoi anche un po' allungare in un ristorante,
0: ecco,
1: magari con
0: esatto.
1: un bel drink, fare due chiacchiere.
0: Quindi se l'appuntamento va bene, insomma, non hai obblighi con la sveglia il giorno dopo. A proposito di amore, di primi appuntamenti, è fondamentale essere sintonizzati, no? Perché altrimenti non avere niente in comune non fa scattare quella scintilla.
1: No, non parte la scintilla, no? È giusto.
0: La scintilla può partire anche se entrambi amano lo stesso libro, lo stesso autore o lo stesso genere. Resta qui perché tra poco approfondiamo. A quanto pare nasce un'app di dating legata proprio ai libri preferiti.
1: Mi ha incuriosito.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Dobbiamo avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
9: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ignusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
14: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
15: Qui da noi, nei supermercati Dem.
14: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Quanto è difficile trovare l'amore al giorno d'oggi, amico mio,
1: L'amore è un po' come un amico, quando lo trovi è un tesoro.
0: I single all'ascolto possono confermare, non vi preoccupate, Geppe Rino su Dimensione Suono Roma vi danno una dritta, perché è stata creata una nuova applicazione di dating, quindi un'applicazione per appuntamenti, che ti fa matchare, quindi ti fa incontrare persone in base ai libri che leggi.
1: Ecco,
0: e quindi
1: bisogna capire innanzitutto se leggi i libri. Comunque, questa Readme si chiama, no? Questa nuova app ti chiede quale letture ami e quali citazioni senti più tua, costruendo il tuo archetipo da lettore. Solo dopo, se c'è affinità, ti matcha con un'altra persona.
0: Il principio è semplice: quello che leggi potrebbe raccontare qualcosa di te che una foto magari non riesce a mostrare. L'obiettivo è creare connessioni partendo da gusti, interessi e affinità invece che dall'aspetto.
1: Ecco, poi arriva il problema eterno del dating. Qui puoi trovare qualcuno che ami i tuoi stessi libri, incontrarlo dal vivo e magari scoprire che non c'è nessuna chimica, capito? Quindi è sempre una scommessa, però, come si dice?
0: Infatti,
1: puoi avere la sua stessa libreria, ma non necessariamente riesci a condividere qualcosa con qualcuno. Però è un'app nuova, è un modo nuovo di poter conoscere nuove persone. E poi, come si dice, no? Magari la tua metà perfetta è proprio dentro un libro.
0: Il primo appuntamento, poi fai anche il figo, no? E dici: senti, amore, ma che ne dici se questo libro non lo scriviamo insieme? Hai capito?
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Senti, guarda, riflettevo, è meglio che io non mi iscrivo sull'app che ti fa matchare altri single in base ai tuoi gusti letterari, perché io resto sulla vita.
1: Ti credo con quei mattoni che te ne ci dice.
0: E che vuoi farci? Vabbè. Se iniziamo una nuova conoscenza, ecco, la libreria è l'ultima cosa che ti mostro. Mettiamola così. Piccolissima pausa e poi facciamo un altro salto in redazione. Restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un 36enne di origini afghane è stato arrestato dalla polizia a Roma per violenza sessuale aggravata e rapina ai danni della titolare di un centro massaggi in zona Trionfale. L'uomo, che ha tentato più volte di abusare della donna, è stato incastrato dal proprio telefono cellulare dimenticato nel locale durante la fuga. I finanzieri di Roma hanno arrestato in flagranza un uomo trovato in possesso di armi, sfollagente, coltello e balestra nel quartiere Sacco Pastore, sequestrati oltre 3.000 euro in contanti e denunciati il passeggero che percepiva indebitamente l'assegno di inclusione pur amministrando diverse società. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Ad annunciarlo il ministro della cultura Giuli, che ha incontrato i lavoratori del monumento. Sul fronte giudiziario sono 7 gli indagati, continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, indispensabile l'autopsia che sarà effettuata lunedì. Via le mani, il canottaggio romano in prima linea contro la violenza sulle donne. Torna la storica regata benefica giunta alla 14ª edizione. Il ricavato sarà devoluto al progetto Case Rifugio. L'iniziativa è promossa dal Circolo Canottieri Roma. Lo sport, il calcio, Nation League, parte male l'Italia del Mancini bis. All'Olimpico vince il Belgio 2-0. Fischi per gli azzurri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Gepperino De Niro, sono sempre qui su Dimensione Suono Roma. Presentiamo la puntata speciale del sabato. Perché è speciale, Sor Geppo?
1: Speciale perché oltre a tutti i nostri contenuti, oltre alle nostre voci, oltre alle nostre hit più ritmate, andiamo ad ascoltare il meglio del meglio della settimana che ci ha appena lasciato. Quindi tutti i nostri amici ci verranno a trovare, riascolteremo anche uno degli interventi, l'ultimo della settimana, del nostro Lomarodoc Antonio Giuliani.
0: E tra poco vi portiamo a New York, volo diretto, partiamo da Fiumicino perché lì c'è un bagno molto particolare.
1: Un bagno?
0: Poi, aspetta, ora non posso svelare tutto,
1: La barzelletta di Geppo. Siamo a bordo di un taxi, sul sedile posteriore c'è una papera. A un certo punto a un semaforo si ferma l'autista, si gira e gli fa: mi scusi, dove la lascio? A papera, qua, e scende.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Gladiatori!
2: Di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 95.

0: Hai fatto la valigia? Sei pronto? Te l'ho anticipato, sì, ti porto a New York stamattina.
1: Ho capito, ma mi hai detto che mi porti al bagno, ma che andiamo a fare?
0: Ti porto
1: bagno
0: a New York perché lo sai, no? Che poi lì arrivano delle tendenze che poi in un modo o in un altro finiscono anche qui da noi in Italia.
1: Raccontami meglio.
0: C'è un bagno pubblico a New York, fin qui niente di strano, ma se entri e superi i 10 minuti all'interno del bagno, la porta si apre da sola.
1: Non ci credo.
0: Sì, sì.
1: Quindi è meglio fare qualcosa di veloce lì.
0: Molto veloce. È la novità del nuovo progetto pilota da 4 Bello. Milioni di dollari lanciato dal sindaco Mamdani. Ok, sono 17 i bagni pubblici modulari gestiti da questa azienda che verranno installati in tutti e 5 i distretti della città.
1: Sì, però scusami, Rino, io adesso non voglio fare il polemico, no?
0: Aspetta.
1: Ma se un giorno ti capita una cosa brutta
0: fermati
1: e te stai a sentire male.
0: Un attimo, sono gratuiti, ok? Completamente touchless. Quindi si aprono con l'SMS, il QR code oppure un'app dedicata. E sono dotati di lavabo ad acqua corrente, c'è lo sciacquone, c'è anche l'area climatizzata, ok? C'è il fasciatoio e sono aperti dalle 7 alle 22 di sera.
1: Beh.
0: Il dettaglio che sta facendo discutere però è questo timer. Dopo 5 e 8 minuti partono degli avvisi vocali in inglese e in spagnolo e allo scadere di 10 minuti una voce automatica annuncia: il tempo di utilizzo è scaduto, la porta si sta aprendo.
1: Ecco qua.
0: Esponendo potenzialmente chi si trova ancora all'interno.
1: Io mi immagino già la gente che se deve sbrigare, se deve rivestire al volo perché sono passati 10 minuti. Certo, 10 minuti non sono proprio pochissimi, eh?
0: Aspetta però, c'è un motivo dietro questa scelta: scoraggiare l'uso improprio dei bagni, ok? Quindi cose che non sono proprio legali. Problema molto comune ai servizi igienici pubblici. Il sindaco stesso ha scherzato durante l'annuncio, ha detto: non è un posto per scrollare il telefono. So che molti lo fanno quando sono al bagno, però questo sarà uno di quei posti in cui il cellulare sta in tasca.
1: Allora sì.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Senti, non mi spaventa il bagno pubblico che dopo 10 minuti si apre in automatico la porta e mi espone. Io una volta, l'ho già raccontato in diretta, sono rimasto chiuso in un bagno autopulente a Gaeta.
1: E quindi... Allora forse è meglio quello di New York, almeno esatto, sì, non puoi sì, rimanere sì. incastrato.
0: Ecco. No, perché quando inizia la procedura la porta si chiude, quindi ecco, tu da lì ecco. non puoi uscire, ti fai la doccia. Vabbè, lasciamo perdere, una pagina che vorrei dimenticare il prima possibile. Restate con noi, piccolissima pausa e tra poco su Dimensione Suono Roma, Antonio Giuliani. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
1: A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Euro, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali.
0: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364.
1: British School Group, insegna l'inglese dal 1952.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di

0: tornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 EUR c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: questo sabato 26 settembre è il momento di riascoltare l'ultimo intervento della settimana del nostro Antonio Giuliani, che insieme a noi vi dà appuntamento già da lunedì.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, questo è un bel tuffo nel passato, sì, devo dire la verità, molto bello. Sì, sì, perché anche poi diciamo si creano anche momenti di aggregazione, no? Cioè, certo. Il mercato. Però io più del mercato, che ne so, quello per andare a fare la spesa, avevo l'abitudine di andare a Via Sannio. A Via Sannio, non so se c'è ancora il mercato di Via Sannio.
0: Sì, c'è
3: ancora?
0: C'è stato anche ristrutturato.
3: Ah, fantastico. Perché, che so, dovevo comprare dei vestiti, dei jeans, insomma.
0: È il mercato pure quello.
3: Lavorichiavo e quindi. Però lì c'era la possibilità di trovare, insomma, dei jeans mi servivano a un costo veramente inferiore, molto inferiore a quanto costavano, insomma, che ne so, un paio di Levi's, di Wrangler, andavano quelli.
4: In questi mercati spesso si trovavano i primi jeans importati dall'America.
3: Cioè, assolutamente sì, soprattutto quelli. Sì, sì. Però la cosa bella è che quando tu arrivavi a Via Sannio c'era questa via lunghissima e alla fine c'era sempre il banco quello dei pantaloni e da lontano vedevi tutti questi pantaloni in aria che volavano perché erano le donne che si mettono là e perché
4: a
3: erano
4: scavare,
3: tutti...
4: Sì.
3: Sì, per frugare, ma erano tutti ammassati sopra sti pantaloni e quindi da lontano sembrava la mattanza dei tonni perché una cosa proprio un giorno mi sono avvicinato nella confusione, nel caos, perché se non stai attento una mi ha sfilato i pantaloni, dice che è, questi, guarda che belli questi, ma sei mia, cioè, se non stavi attento era veramente una tragedia. Riesco a trovare questo paio di jeans della Levi's, della mia misura, vado dal tipo, gli faccio, scusami, ma sono originali, mi fa certo, dico no, c'è scritto Levi.
4: No.
3: Lui mi fa torna domani che ti ritrova a essere. Aspetta, ma la cosa bella è che un giorno faccio una commedia teatrale dove praticamente avevo scritto, insomma, questa scena dove c'era questo attore in scena, però alla fine sveniva questo attore, veniva portato via e ne entrava un altro di attore che prendeva il suo posto, quindi okay. Le scarpe e l'abbigliamento erano gli stessi, però sì. I numeri erano diversi, quindi mi servivano due paia di scarpe dello stesso modello però con due numeri diversi, okay. Allora vado lì, c'era veramente il banco delle scarpe, riesco a trovare due paia di scarpe praticamente lo stesso modello ma del numero diverso, per farmi fare lo sconto mi guardo
4: Anton? Abbiamo perso Antonio all'improvviso.
0: No, non c'è.
4: No, dai.
0: Sul finale. No.
4: Antonio, dove sei? Ci sei, Antonio? Niente, dai, no. Proviamo a recuperarlo tra poco, restate qui.
5: Sole. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate!

0: Cosmic History 80.
1: Pronti a salire a bordo della nostra macchina del tempo? Il viaggio è gratuito, tranquilli, vi riportiamo indietro nel 1987. Ti sblocco un ricordo, l'anno quello della Polaroid.
2: La macchinetta che non dovevi aspettare lo sviluppo, la foto usciva immediatamente. In quegli anni Whitney Houston.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno! Buongiorno!
0: Tanti durante il weekend, quindi anche in questo sabato 26 settembre ne approfitteranno per fare un po' di shopping.
1: Beh, si fa il fine settimana, eh?
0: Ma lo shopping a quanto pare non è solo uno sfizio, eh? Secondo la scienza, fare shopping ci serve anche per fare altro.
1: È terapeutico.
0: Restate qui, tra poco approfondiamo.
1: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
0: A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali.
1: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschoolgroup.it o chiama il numero verde 800 902 364.
0: British School Group, insegniamo inglese dal 1952.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Ehi, supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet. Autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in Via Adige 35, Via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: il sabato mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Il calendario dice 26 settembre 2026, primo weekend di autunno. Tanti ne approfitteranno anche per andare a fare shopping.
1: Esatto,
0: come
1: un maglioncino,
0: sempre.
1: Una sciarpetta, uno succotto, qualcosa che ti servirà fra poco, no?
0: E a proposito di shopping, a quanto pare fare compere non è soltanto uno sfizio. Uno studio dell'Università del Michigan ha scoperto che scegliere cosa comprare, quindi non semplicemente guardare le vetrine, riduce concretamente la tristezza. Chi acquistava, infatti, si sentiva fino a 3 volte meno triste di chi si limitava a osservare.
1: Il motivo non è il possesso in sé dell'oggetto, della cosa che hai comprato, ma la sensazione di riprendere il controllo su qualcosa in un momento in cui tutto il resto sembrava sfuggirti di mano, ecco.
0: Quindi no, non è tutto nella tua testa. La sensazione di sollievo dopo un acquisto ha una base reale. Ah. Il punto è capire perché stai comprando e non soltanto cosa.
1: Ma il punto più importante è: ce l'hai i soldi per comprare?
0: Ecco, perché altrimenti sai che fai? Entri, ti guardi intorno,
1: esci
0: e poi quando il commesso ti dice buongiorno e tu dici
1: buonasera,
0: sto dando solo un'occhiata.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Si chiude così anche la puntata speciale del sabato della Sveglia dei Gladiatori.
1: Allora è il momento di lasciarci, facciamo una pausa solo domani perché a domenica ci riposiamo, ma vi diamo appuntamento a lunedì mattina alle 6 in punto, che torniamo con la Sveglia dei Gladiatori, soprattutto per darvi una mano ad affrontare la giornata della ripartenza, quella un po' più difficile.
0: Vi lasciamo, ecco, nelle mani e nella voce di una grandissima amante dello shopping. Prima ne abbiamo parlato, la nostra Xenia.
2: Ciao Xenia.
0: Ben ritrovata, ora tocca a te, Geppetto, De Niro. Salutano tutta la compagnia. Magnate, bevete, ridete forte durante questo weekend. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
3: Noi se sentimo lunedì. Ciao.
4: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
5: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi blitz antidroga dei carabinieri a Cisterna di Latina, sequestrati 26 kg di cocaina, Rolex e un fucile a canne mozze. In manette un quarantenne, recuperata la droga lanciata dalla finestra e bloccato anche il tentativo di fuga sul tetto, sequestrato un fucile e altre armi regolarmente detenute. L'ultima operazione multilevel della polizia nella periferia est di Roma ha portato all'arresto di 3 persone per spaccio di droga, fuga pericolosa e violazione di misure anti-stalking. I controlli sul territorio hanno inoltre registrato oltre 29.000 euro di sanzioni amministrative e 2 attività commerciali della zona. Tra il 2025 e il 2026 i vigili urbani di Roma Capitale hanno fermato e denunciato oltre 500 persone per esercizio abusivo di giochi d'azzardo e raggiri in strada. L'attività mira a tutelare residenti e turisti, intensificandosi soprattutto nelle zone a maggiore afflusso della città. Il ministro Valditara premierà con una medaglia d'argento lo studente congolese intervenuto in difesa della professoressa aggredita a Roma, richiamando le famiglie a un maggiore controllo. Intanto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha disposto il rafforzamento dei controlli davanti agli istituti scolastici. Lo sport, il calcio, Nation League, parte male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
7: time it is. Manca un minuto alle 10.
4: Rhythmic History.
9: Che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Buongiorno e buon sabato 26 settembre, questa è Dimensione Suono Roma, io sono Xenia, ancora un po' assonnata, oggi sono onesta, ho preso un caffè, però ho bisogno delle hit più ritmate dal 90 ad oggi per riprendermi, e so che è così anche per voi. Si torna indietro

One, I Need a Sign, Show Me Love su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, sabato 26 settembre alle 10:03 sull'orologio, in pieno orario sul tabellone di marcia, almeno spero, so che siete in tanti a dedicarsi

fine settimana, quindi io sono vicina a tutte le persone che stanno lavorando e che probabilmente lavoreranno anche domani. Noi ci siamo pronti a fornirvi l'energia giusta per tutto il weekend e anche magari informazioni per dei piccoli momenti di relax. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0119 119. Perché dico questo? Perché il sabato mattina a quest'ora ci scambiamo il buongiorno, che ci serve per svegliarci, per darci la carica, per incoraggiarci l'un l'altro, noi che siamo immersi nel mondo pronti a darci da fare. Quindi il vostro buongiorno, il tuo

Sabato 26 settembre, i vostri messaggi che arrivano alla diretta, ci scambiamo così il buongiorno, ci diamo forza e carica perché mal comune mezzo gaudio sempre. Buongiorno Xenia, sono Luca, scrivo da Sabaudia, qui stamattina c'è un'aria bellissima e il mare sembra già chiamarci nonostante sia finita l'estate. Buon sabato a te e a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma, un abbraccio e buona musica, ma grazie caro Luca.

0: Ad oggi e vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%. 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
13: Let the vibration take you down. Se un semplice caffè non basta, for you. A svegliarti c'è la nostra 4 for you, 4 hit che arrivano adesso.

0: Baby Baby dal 1994, ritrovata in questo sabato mattina 26 settembre, 10 e 29 minuti in questo momento. Buongiorno agli assonnati, ai meno assonnati, a quelli che invece già stanno combattendo di primo mattino e quelli che sono bloccati nel traffico. Devo dire che questa mattina, almeno dalle mie zone, ho trovato un po' di traffico, stavano facendo dei lavori e quindi insomma difficoltà già ne stiamo provando già da partire dalle prime due settimane di settembre. Devo dire che siamo tornati a pieno regime. La musica però ci aiuta, perché cantiamo, balliamo insieme, discutiamo, scambiamo qualche chiacchiera al 393 0 119 119. La mattina sicuramente passa più tranquilla in un modo migliore. Ci sono per noi due grandi voci, quella di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni per Canto d'Amore.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Coop. E a settembre da CarPoint partono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
3: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
3: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Piffero.
3: Il piffero.
4: Il piffero.
3: Non esiste il piffero. Sveglia dei gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
12: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
14: Sabato e domenica aperti. Dimensione Suono Roma.

0: Dovrebbe partire il trenino d'obbligo. Bellini, Samba do Brasil. Su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Che voglia di visitare il Brasile. Devo dire che tra i miei contatti un paio di persone quest'estate hanno scelto il Brasile, dei luoghi meravigliosi. Noi invece andiamo in Giappone, perché da lì una cosa molto particolare: per contrastare il sovraffollamento turistico in città come Tokyo e Kyoto, che sono le più visitate, la Japan Airlines ha lanciato un'iniziativa che offre voli nazionali gratuiti, oppure scontati ma molto scontati, verso oltre 60 destinazioni regionali, tra cui Okinawa, Hokkaido e Fukuoka. È un programma rivolto ai turisti internazionali che acquistano con Japan Airlines un volo di andata e ritorno per il Giappone, ma soprattutto punta a distribuire i flussi turistici anche nelle aree meno conosciute del paese, sostenendo le economie locali. Perché tutti vogliono andare in Giappone e ci si punta su Tokyo e Kyoto, ma ci sono altri posti da vedere in Giappone, e dato che sono tutti concentrati lì e poi si parla di overtourism, la Japan Airlines ha deciso di deviare e anzi di ampliare il turismo anche ad altre regioni, e in modo, devo dire, molto intelligente, quindi offrendo voli a prezzi scontati o addirittura gratuiti. Pensiamoci.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Invenzione Suona Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, chi c'è? Pronto?
1: Volevo mandare un saluto a mio cognato Roberto, che fa l'autista dei sposi Giulia e Enrica, 53 anni di matrimonio, e pagano il pasto di Brescia e si vola.
0: Come si arriva a 53 anni di matrimonio? Spiegatecelo, raccontatecelo, io vi aspetto.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Buongiorno e buon sabato alla redazione. Andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi blitz antidroga dei carabinieri a Cisterna di Latina, sequestrati 26 kg di cocaina, Rolex e un fucile a canne mozze. In manette un quarantenne, recuperata la droga lanciata dalla finestra e bloccato anche il tentativo di fuga sul tetto, sequestrato un fucile e altre armi regolarmente detenute. Un 36enne di origini afghane è stato arrestato dalla polizia a Roma per violenza sessuale aggravata e rapina ai danni del titolare di un centro massaggi in zona Trionfale. L'uomo, che ha tentato due volte di abusare della donna, è stato incastrato dal proprio telefono cellulare dimenticato nel locale durante la fuga. Degrado e microcriminalità sotto la lente dei carabinieri nel quartiere San Paolo di Roma. Il bilancio parla di 2 arresti, 4 denunce e 4 segnalati alla prefettura per uso di droga. Sanzionati 7 stranieri dediti all'attività di prostituzione, identificate circa 400 persone. Sfida 5 per la carica di rettore all'Università La Sapienza di Roma. L'ultimo appello al voto dei candidati Carcaterra, D'Urso, Faccini, Lucidi e Sarto, rivolto ai docenti, studenti e amministrativi nell'Aula Magna. Si vota dal 6 di ottobre. Lo sport, il calcio, Nations League, parte male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 11.
3: Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: E come vola il tempo quando si sta bene insieme. Buon sabato 26 settembre. Ciao a tutti voi che siete connessi, tutti vicini.

messaggio, anzi Andrea, perché si è firmato. Ma io infatti per l'Italia vedrai bene Xenia allenatrice, la scaiola a detta stampa e Don Cash che fa gli schemi tattici in freestyle. Ciao da Andrea. Beh, io allenatrice potrei fare bene, devo dire, basta che non mi muovo io e faccio muovere gli altri, ma intanto li faccio correre sicuramente.

0: fame.
1: Elodie, affari spenti su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Fastboy, Music Sounds.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
6: Per risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
0: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

Artemas, I like the way you kiss me. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Se poco fa ho parlato della Japan Airlines che ha trovato un modo per incentivare il turismo anche nelle zone del Giappone che non sono bombardate dai turisti, quindi regalando alcuni biglietti nazionali oppure mettendo alcuni biglietti in sconto, questo per incentivare appunto il turismo in zone che non siano Tokyo e Kyoto. In questo modo però per un'altra buona causa si comporta Singapore, che per combattere il doom scrolling e promuovere la concentrazione e la creatività sta spingendo i suoi cittadini a leggere con un'iniziativa che prevede un compenso simbolico in denaro ogni 15 minuti di lettura. Per ogni 15 minuti di lettura si viene pagati, per un quarto d'ora si ottengono 20 monete virtuali ed è possibile una sessione al giorno. Una volta accumulate queste monete possono poi essere convertite nei dollari locali, quindi 1000 monete corrispondono a un dollaro di Singapore, circa 70 centesimi, e di questi tempi direi buttali, puoi tranquillamente prenderti un caffettino. 15 minuti di lettura, ti prendi un po' di pausa, ti riposi e ci metti anche un caffè.

0: Kids, Stay With Me su Dimensione Suonoroma, il ritmo della capitale. Prendo in prestito questo titolo per darti un buon consiglio. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line, e se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
9: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Te lo spiego, è come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: 10:43 di solito a quest'ora ti proponiamo una novità musicale. Steve Edward insieme ai Planet Funk hanno tirato fuori una vera e propria bomba. L'ascoltiamo adesso, si chiama Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Edward, Planet Funk, Rewind My Mind su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sabato 26 settembre, 11:45 in questo momento, ci avviciniamo all'ora dell'aperitivo. Io mi auguro che insomma ci sia anche qualcuno che si sta incamminando verso il mare, oppure che ha deciso di fare una scampagnata, un aperitivo nei vari parchi che offre Roma, e quindi insomma che magari me lo possa anche far sapere al 3930 119 119. Tocca approfittare sia dei momenti liberi che di questo tempo che non ci opprime con il caldo che abbiamo vissuto negli ultimi mesi.

0: ad oggi su Dimensione Suono Roma ed è proprio questa che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.

0: a Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno della metro B, stazione Garbatella, direzione Re Bibbia. Sul posto poco prima delle 10 i vigili del fuoco di Roma che hanno estratto l'uomo rinvenuto privo di vita. Il decesso constatato sul posto dal 118. Sul luogo sono presenti anche le forze dell'ordine impegnate negli accertamenti. Individuato e bloccato a breve distanza dal luogo dell'aggressione dal gruppo Euro, il 24enne di nazionalità nigeriana che giovedì avrebbe aggredito e ferito una donna nei pressi della stazione Tor di Valle. Gli agenti hanno trovato e sequestrato un coltello sul quale sono state rilevate tracce di sangue. Il 24enne avrebbe inoltre tentato di colpire con la stessa arma il compagno della donna e un'altra persona presenti sul posto che sarebbero riusciti ad evitare i colpi. Incendio in un palazzo a Coglianiene. Nell'appartamento andato a fuoco abita un uomo di una cinquantina di anni che vive da solo. Nel palazzo in via Efisio Orano all'ottavo piano, l'appartamento completamente distrutto. Si sta cercando di contattare l'inquilino. Maxi blitz antidroga dei carabinieri a Cisterna di Latina, sequestrati 26 kg di cocaina, Rolex, un fucile a canne mozze, in manette un quarantenne, recuperata la droga lanciata dalla finestra, bloccato il tentativo di fuga sul tetto, sequestrato inoltre un fucile ed altre armi regolarmente detenute. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti, lo annuncia il ministro Giuli. Continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, lunedì l'autopsia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
1: Le 12 adesso.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Ed eccomi qui, l'avevo promesso e sono pronta a regalare ad uno di voi lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma. Uno zaino bello, comodo, elegante, performante, pensato e realizzato dai nostri esperti per voi. Uno zaino che non è in vendita, ma può essere vinto soltanto giocando in questo momento. E come si gioca? È davvero molto molto semplice. Basta avere uno smartphone, e lo so che lo avete, segnare questo numero perché vi serve per essere più veloci: 393 0119 119. Io sto per fare una domanda, tre possibili risposte, soltanto una è quella giusta e toccherà appunto inviarla al numero della diretta con SMS oppure messaggi WhatsApp audio, purché gli audio siano completi e comprensibili. La macchina sceglierà tra di voi un vincitore che verrà tra poco in linea telefonica con me, quindi qui in diretta. Mi raccomando, dopo aver inviato il messaggio, smartphone alla mano, perché potreste ricevere una telefonata da parte nostra. Partiamo, abbiamo ascoltato da pochissimo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Estate sabbatica per loro, questa del 2026, ma torneranno in tour nel 2027 ed è già disponibile la locandina ed i biglietti che sono già acquistabili. Quale sarà la data romana, la tappa romana all'Olimpico? 4 maggio, 13 giugno o 8 luglio? 3930 119 119, fan dei Pinguini Tattici e non solo. L'anno prossimo, l'estate 2027, saranno qui a Roma allo Stadio Olimpico. Quando? 4 maggio? 13 giugno? Oppure 8 luglio? 393 0119 119. La risposta corretta a questa domanda potrebbe farti aggiudicare lo zaino ufficiale della radio. Vai con i messaggi.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi si chiama Jenna. Ciao Jenna, ci sei?
3: Sì, ci sono.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene, voi?
2: Tutto bene, benissimo.
3: Grazie per la compagnia.
2: Oh, bella sei, bella. Cosa stai facendo, Jenna, in questo momento?
3: Sto in macchina, mi sono accostata.
2: Sì, ma hai da fare alcune faccende, hai degli impegni in particolare oppure stai lavorando? Insomma, cosa ti occupi in questo momento?
3: Diciamo, devo fare dei giri per la famiglia.
2: Ok, delle commissioni per la famiglia.
3: Bravissima.
2: Ci sta. Tra una cosa e l'altra ti sei aggiudicata lo zaino di dimensioni Sono Roma rispondendo.
3: Che bello.
2: Oh, che bello. Rispondendo correttamente ad una domanda sui pinguini tattici nucleari. Nessun tour per questa estate, ma è previsto un grande tour negli stadi per il 2027. Faranno tappa anche qui a Roma allo Stadio Olimpico. Quando? 4 maggio, 13 giugno oppure 8 luglio?
3: 8 luglio.
2: 8 luglio! Esattamente, il tour partirà da Bibione il 4 di giugno e arriveranno l'8 luglio qui a Roma allo Stadio Olimpico e noi li aspettiamo. Brava Jenna!
3: Assolutamente, grazie.
2: È il tuo momento, vuoi salutare qualcuno?
3: La mia famiglia e sì. I miei 4 figli.
2: Oh, allora li salutiamo, 4 figli, la tua famiglia, un abbraccio a te. Mi raccomando,
3: grazie.
2: In nostra compagnia. Ciao Jenna, alla prossima.
3: Grazie, grazie, buona ciao. Giornata a tutti.
2: Ciao,
3: grazie.
2: Ciao.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Il ritmo della capitale.
2: Yo!

0: Su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da Carpoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
12: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: 12:23 in questo momento, facciamo il pieno di energia. Sì, c'è sempre bisogno di una 4 for you. 4 hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione.

Stadi in Tei su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, tutti pazzi per la Milano Fashion Week, ma soprattutto tutti presenti, anche chi tecnicamente con la moda non c'entra più di tanto, ma ormai gli eventi sono diventati così, è la stessa cosa, no, per Sanremo. Però siamo ben felici di vedere presenti anche tutta la parte, no, delle cantanti donna presenti alla sfilata, una delle sfilate che è stata fatta di recente proprio alla Milano Fashion Week. Tutte insieme in prima fila Clara, Anna, Gaia, Alessandra Amoroso e anche Noemi, che hanno fatto impazzire i social per la loro eleganza, sensualità e complicità. E allora ascoltiamo Noemi, questa è

0: tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa sera c'è un bel programma perché Roma accende i motori e lo fa fino al 27 settembre, fino a domani. Vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc.

0: 29 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
3: Honda Moto Roma!
4: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

Head and Heart su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io poco fa ho parlato di aperitivo, sono le 12.48 e il mio stomaco, come sempre, sta iniziando a dare segni di squilibrio o di fame, poi dipende da dove si guarda. Per ingannare la fame, io vorrei darvi alcune informazioni relative ad una cosa bella che accadrà in questo weekend, quindi in questo momento e anche domani. Oltre agli aperitivi che si possono sempre fare, c'è un'iniziativa bellissima, è uno degli appuntamenti culturali più attesi d'Europa. Sabato 26, quindi oggi, e domenica 27, si celebrano le giornate europee del patrimonio, un'iniziativa coordinata in Italia dal Ministero della Cultura per avvicinare il pubblico ai musei, ai siti archeologici, ai palazzi storici e ai luoghi della cultura. Che in città come questa noi guardiamo sempre, vediamo sempre, però poi non approfondiamo mai per mancanza di tempo, e il tempo possiamo trovarlo oggi, anche perché è una delle iniziative più interessanti, perché ci saranno musei ad un euro oggi e alcuni anche domani. Per esempio, Galleria degli Uffizi di Firenze, ingresso ad un euro oggi a partire dalle 19. Il Pantheon qui a Roma per i turisti, ingresso ad un euro dalle 19 alle 23. Palazzo Reale di Napoli, ingresso ad un euro fino alle 22. Galleria dell'Accademia di Firenze, sempre ingresso ad un euro a partire dalle 19 e fino alle 23. Galleria Nazionale delle Marche, Urbino, oggi durante l'apertura straordinaria serale fino alle 23.30. Villa Adriana a Tivoli, stupenda, meravigliosa, dalle 19.30 alle 23.30. L'area archeologica di Velia ad Ascea fino alle 24 addirittura. Castel Sant'Angelo, c'è sempre fila, ci sarà probabilmente anche oggi con l'ingresso ad un euro dalle 19.30 alle 23.30. Palazzo Reale di Genova, così come il Parco Archeologico di Pestum, aperto dalle 20 alle 24, sempre al costo di un euro. Dimensione Suono Roma.

0: Lionel Me su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. 12:57, tempo di andare in redazione.
1: Dimensione Suona Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonaroma.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale. Buongiorno da Valentina Lorusso. Tragedia a Roma, quartiere Colli Aniene, una persona trovata morta, un uomo di 50 anni nell'appartamento in via Efisio Rano, quartiere Colli Aniene, dove questa mattina è divampato un incendio. L'appartamento si trova all'ottavo piano, ultimo piano della palazzina, e i vigili del fuoco impegnati nell'operazione di spegnimento delle fiamme hanno trovato il corpo all'interno dell'abitazione. E ancora una tragedia della metropolitana a Roma, la linea B, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in arrivo alla stazione Garbatella. I fatti intorno alle 9:43 di oggi all'interno della stazione lungo la tratta direzione Rebibbia. Il convoglio in entrata ha travolto l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. Arresti antidroga, violazione di misure restrittive e sanzioni amministrative nel settore della somministrazione. I risultati dell'ultima operazione messa in campo dalla Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Il dispositivo ha coinvolto agenti della questura, equipaggi del reparto prevenzione crimine. Il cuore dell'attività antidroga si è sviluppato tra Riserva Nuova e Ponte di Nona, dove gli investigatori hanno individuato un sistema di occultamento mobile pronto a servire la clientela. Un'intera giornata per scoprire, conoscere e usufruire di tutti i servizi offerti dalle case della comunità di Roma e provincia. Per effettuare screening, visite, esami e consulti medici, al via oggi l'Open Day in 6 ASL del Lazio con 18 strutture aperte, durante il quale i cittadini avranno l'occasione di ricevere informazioni e confrontarsi con i professionisti sanitari delle ASL. Lo sport con il calcio, la Nations League, parte male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0, nell'altro match la Francia supera la Turchia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
6: time it is? Le 13 adesso.
1: Adesso. Now. Subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. L'ora del pranzo, la pausa pranzo che condividiamo dal lunedì al venerdì, la mia zona di comfort. Stavolta è sabato, però ciao a tutti voi, a chi sta andando a pranzare fuori. Una scampagnata fuori porta oppure a pranzo.

0: Tra pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 13 e 12 minuti, è il momento del pranzo per molti, che sia a casa oppure fuori. E siete intervenuti voi? Io mi soffermerei sul messaggio di Marzia. Pronto?
1: Ciao Marzia.
0: Ciao.
1: L'alternativa oggi al pranzo
0: sì.
1: È il digiuno.
0: No, addirittura.
1: Mio marito Luca è al lavoro,
0: sì.
1: Mio figlio Andrea è fuori con i suoi amici,
0: sì.
1: E a me mi mette tanta tristezza cucinare solo per me.
0: Ti capisco.
1: Digiuno alternato? Ciao, un bacio Marzia.
0: Allora, innanzitutto due cose. Teniamo presente che non possiamo prendere queste decisioni da soli, ma il digiuno intermittente è una pratica che va seguita da professionisti del settore. Non possiamo scegliere noi di fare il digiuno intermittente, fa male, quindi insomma, su questo è importante fare particolare attenzione. Però io vorrei soffermarmi su quello che hai detto, che può sembrare brutto, ma lo vorrei normalizzare. Cucinare per se stessi, cucinare da soli, a volte risulta triste. Io lo dico sempre, mi piace tantissimo cucinare, mi annoia farlo quando devo farlo solo per me e quindi mi arrangio, per così dire. Lo so che neanche questo è corretto. Però mi dà noia dover sporcare un sacco di cose soltanto per me, poi doverle lavare, poi perderci un sacco di tempo. Ecco, questo un po' mi dispiace effettivamente. E di solito faccio fatica a dirlo perché tutti mi dicono: ma no, ma non è corretto, lo devi fare perché ti devi prendere cura di te, devi cucinare, devi anche variare il cibo e questo e quello. Però da sola, insomma, è una cosa che non mi va. Quindi sì, vorrei normalizzare la questione dell'essere da soli e annoiarsi di cucinare soltanto per se stessi. Vi trovate a volte in quello che dico? 393 0 119 119. C'è un consiglio importante: vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Marrakesh e Guè, Casini.
4: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
3: Harvey, Hesitate.
5: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
9: Honda Moto Roma!
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

Prayers, Dimensione Suonaroma, il ritmo della capitale, 13:28 di questo sabato scoppiettante. Tra poco arriverà anche la nostra Eleonora Scagliola, che come di consueto ha fatto la sua telefonata, come dicevo lo scorso sabato. Sto arrivando, di cosa hai bisogno? Una delle cose più belle, no, che ci possano essere tra amici, colleghi o anche conoscenti che si stanno per incontrare. Tra poco parliamo di un grande evento che sta per arrivare a Roma. A che fare con un DJ set, la musica che ci piace e che ci unisce. Intanto Bob Sinclair con I Can Wait.

0: turismo della capitale e a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro anche con micro tasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0 e 81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
15: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: completa arriva di solito una novità. Ed è proprio questo il momento. Fast Boy che ci ricorda che l'estate non è ancora finita. Music, sound.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: di accogliere la mia collega prima e con la mia collega prima, ma amica prima dopo, di tutto, Eleonora Scagliola.
1: Ciao Xenia! Amica e collega, che bello vederti, che bello tu essere tornata in diretta nel weekend, nel perché weekend. L'altra settimana comunque ci siamo sentiti.
0: Stiamo invecchiando perché iniziamo a fare discorsi relativi a quanto hai speso per la spesa.
1: No ragazzi, è finita. Guarda, devo io tirare. Ho capito di essere ufficialmente diventata adulta quando ho iniziato con Xenia a commentare i prezzi della spesa e a suggerirci anche i supermercati dove è più conveniente farla.
0: Esatto, anche i giorni in cui ci sono i sconti, capito?
1: Volevo per 65.
0: No, non sempre. No. Cioè, in un supermercato, non faccio nomi, c'è la possibilità in un giorno della settimana per tutti di avere uno sconto del 20%.
1: Il mercoledì, secondo me. No, non si può dire. È il mercoledì. Non lo so qual è, però. Non lo
0: e
1: so.
0: Bisogna andare fino a una certa ora, comprare tutto e approfittare del 20% di.
1: Ragazzi,
0: di sconto.
1: Dobbiamo fare per forza, se no qui non se ne esce.
0: Intanto io ho scoperto che domani 27 a Parco Tor di Quinto c'è un bel evento. Perché arriva il DJ set nel parco con il lago a forma di cuore, siamo a Tor di Quinto, c'è una bella special guest. La cosa che mi ha fatto un attimo storcere il naso, sì, e non voglio parlare dell'organizzazione di tutto, ma parla di ingresso dalle 17 alle 18 gratuito, sì, dalle 18 15 euro. E poi che fai? Esci? Come fanno a sapere? No, ma di cosa stiamo...
1: Vabbè, tu dici, no, è strano che solo per un'ora l'ingresso un'ora è gratuito, perché di solito gli eventi quando si fanno è la mattina fino al pomeriggio gratis.
0: Poi dopo devi uscire e via.
1: E poi, esatto. E, ma non lo so.
0: Appunto un'ora, che ci va a fare per un'ora? Per stare là un'ora, poi devi...
1: Per non pagare l'ingresso.
0: Via.
1: Per non pagare l'ingresso.
0: E allora arrivano tutti un'ora prima. Certo. Una cosa che mi dici arrivi non dalla mattina, so perché. Che senso ha?
1: Non lo so ragazzi, vabbè, siamo belli perché siamo così un po' vari.

0: Noemi Oma, la chiusura con Waiyun C'è, una delle parole napoletane che mi piace tanto. Waiyun C'è è un vezzeggiativo, lo utilizziamo per affettuosamente.
1: Waiyun C'è?
0: Maschile? Nenè è bambina.
1: Ah, nenè,
0: c'è,
1: è vero.
0: Sai che forse non esiste per al maschile?
1: No?
0: Massimo plurale Waiyun Chill, ma insomma
1: Waiyun Chill. Allora ragazzi, dovete sapere che io sono una così grande fan del dialetto napoletano che ogni tanto così, ma per goliardia, provo a parlare anche a parlarlo anche nel quotidiano.
0: Sì, vero.
1: E
0: confermo.
1: Ti dico, Xenia mi prende in giro perché dice no, veramente non sei in grado, smettila perché cringe
0: no, non è
1: da
0: vero,
1: morire.
0: Mi fa ridere la pronuncia.
1: Però io ti assicuro che mi è capitato qualcuno mi chiedesse Ele, ma tu sei napoletana? E io col petto gonfio no, mi dispiace,
0: fiera di essere nata ai Castelli e questo
1: diciamolo,
0: lo dobbiamo dire
1: ragazzi, dai,
0: prossime 4 ore con la Ele direttamente dai Castelli.
1: Ormai non
0: perché
1: più,
0: non solo il vino buono arriva da lì, ma anche le brave speaker arrivano da lì.
1: Ma speriamo.
0: E io vado, ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6. Ciao belli, ciao Ele.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Russo, un uomo è morto nell'incendio divampato questa mattina nel suo appartamento all'ottavo ed ultimo piano di una palazzina quartiere Colli Aniene. Appena il fumo ha invaso i locali, 25 inquilini del palazzo sono scesi in strada ed hanno chiamato il 112. Durante l'operazione di soccorso sono state portate in salvo 3 persone, 2 anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Il palazzo è stato evacuato. Un uomo è caduto sui binari della metro Garbatella, è morto dopo essere stato investito da un treno. La linea B interrotta tra le fermate Garbatella e Rebibbia. Le stazioni sono temporaneamente chiuse, sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. La scientifica ha avviato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Per consentire le operazioni e gli accertamenti, la circolazione dei treni è stata sospesa. Sono bastati pochi video di persone che si muovono lente, piegate in due, che si appoggiano ai semafori in un evidente stato di dissociazione per lanciare l'allarme in una nuova pericolosa droga arrivata nelle strade di Roma, il fentanyl. La realtà è che nella capitale il problema fentanyl non c'è, lo dice il professor Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, l'Agenzia Nazionale della Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche. Il vedere gente ridotta in quello stato, dice, non è una prova che sia colpa di questa sostanza. Gli eventi, al via la 37esima edizione di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, organizzato alla Fiera di Roma dal 1 al 4 ottobre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 14 in punto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: 14 che sono scoccate in questo momento. Facciamo un salutone enorme

14 e 6 minuti, ancora buon sabato a tutti e tutte da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Solo Roma. Stanno già iniziando ad arrivare un sacco di saluti, un sacco di messaggi, soprattutto i programmi per questo bello weekend che ci attende al 393 0119 119. Per quanto riguarda eventi, spettacoli, attività gratuite che possiamo fare a Roma oggi, ce ne sono tantissime. Infatti tra poco parte la nostra solita

0: Quanto mi piace, ragazzi, ma mi piace da morire. Ascoltate adesso su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale ancora. Ciao a tutti, ciao a tutte. Dai, Le Scaiola, pronto? Chi c'è in ascolto?
1: Ciao Ele, ciao. Ben arrivata.
0: Grazie tesoro.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, bello, bello iniziare così il weekend. Allora, vi parlo di alcune cose bellissime che stanno accadendo oggi in città, prettamente gratuite. Per la prima non so se siete pronti, perché io sono una grande fan. Questo sabato ovviamente di inizio autunno, a Testaccio è ancora aperto il Tramezzino Festival dentro Testaccio Estate, quindi oltre 2000 metri quadrati con palco, più di 30 gusti di tramezzini, musica, spettacoli e area bimbi. L'ingresso è gratuito, ragazzi. Io sono una fan, sono una grandissima fan del tramezzino, penso mio cibo preferito al mondo, quindi probabilmente un passaggio lo faremo, sempre gratis al Birrificio Podere 676, c'è Oktoberfest Fresh, quindi due giorni di birra prodotta con il lupolo appena raccolto, cibo, musica dal vivo dalle 12 fino a tarda notte. Oggi e domani anche torna in centro Music Day Roma, quindi l'appuntamento storico per chi colleziona vinili, CD e memorabilia in generale, proprio musicale. Se amate la cultura, sono aperte le giornate europee del patrimonio, con aperture straordinarie di musei, biblioteche, siti archeologici come per esempio la Villa di Massenzio e il Parco dell'Appia Antica. Per le famiglie, per i curiosi, apre oggi

0: riascoltarla nella programmazione di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco facciamo un'altra bella carica d'energia con le nostre
1: For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
5: Honda Moto Roma!
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo Tiro.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria. Let the
4: vibration take you down. Ci siamo pronti a farle entrare. For you. Ma chi? Beh, le nostre quattro hit senza pausa. La For You, primo brano di Anna, si chiama White Girl Wasted.

0: Giulio, ti ricordi una cosa importantissima? A settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire. Okay. Oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
3: Lo zio è morto. Lui gli aveva lasciato detto sta cosa. Che se mi fosse successo a me, veramente.
2: Figurati.
3: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
2: Tu stavi già al verano.
3: Era fai con due casini e me. Io stavo già al verano capala.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre carline. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.
9: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
10: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in Via Adige 35, Via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: benissimo negli ascensori americani, sai, quando sali fino al 28esimo piano. Ecco, non so se ci avete mai fatto caso, ma qualcuno si è mai chiesto perché ci sono gli specchi negli ascensori? Noi ce lo siamo chiesti e abbiamo anche trovato una risposta. Tra poco ve lo raccontiamo.
1: Dimensione Suono Roma.

con Good Boy su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Ma quindi perché dentro gli ascensori c'è sempre uno specchio? È una curiosità molto interessante. Perché pensate che negli anni 50 un grattacielo di Manhattan, le persone si lamentavano perché il viaggio in ascensore era troppo lungo. E allora il proprietario chiamò degli ingegneri per chiedere come poteva velocizzare il viaggio. Loro gli dissero che non era possibile farlo meccanicamente, quindi gli consigliarono di aggiungere uno specchio negli ascensori, proprio perché l'aggiunta dello specchio modifica la percezione del tempo e dunque per i passeggeri sembra scorrere più veloce, proprio perché si distraggono, no? Magari chi si tocca i capelli, chi si specchia e basta. Inoltre lo specchio contribuisce anche a modificare la percezione dello spazio, perché lo rende ovviamente più profondo, no? E riduce quindi anche l'ansia per chi soffre di claustrofobia. Io pensate che per qualche anno ho lavorato in un posto che non aveva lo specchio negli ascensori e ogni volta che dovevo dividere la corsa dell'ascensore con qualcuno io veramente non riuscivo a rimanere in silenzio, perché anche quei pochi secondi, no, trascorsi insieme effettivamente sembravano interminabili. E da lì sono diventata un'esperta di small talks, no? Quindi quelle conversazioni molto informali, leggere, che di solito riguardano il medio. Quindi bel sole oggi, mamma mia, oggi che pioggia. E dico la verità, probabilmente rispetto ai small talks forse è meglio avere lo specchio in ascensore, ecco, sicuramente il tragitto è più veloce. Dimensione Suono Roma.

0: Santo d'oggi è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Avrebbe tentato per due volte di costringere a prestazioni sessuali la titolare di un centro massaggi quartiere Trionfale a Roma, un 36enne di origini afghane arrestato dalla polizia. È ora gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e rapina. Ad incastrarlo la descrizione fornita dalla vittima. Cisterna di Latina, sequestrati 26 kg di cocaina suddivisa in 21 panetti, 4 orologi Rolex, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e il bilancio di un'operazione portata a termine dai carabinieri del NOR, aliquota operativa della compagnia di Anzio. In manette un quarantenne del posto, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e alterazione di armi. Una persona è morta a Roma a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento, quartiere Colli Aniene. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme all'ultimo piano del palazzo. Le cause sono ancora da accertare. L'appartamento è stato completamente distrutto. Papa Leone è arrivato a Place Charles de Gaulle, da qui a bordo dell'autoscoperta percorre il tragitto fino a Place de la Concorde, dove presiederà la messa votiva di Maria Vergine, fonte della salvezza. Sono attese almeno 600.000 persone. La Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, circuito di Baku, quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti alla Mercedes di Antonelli, sesto posto per l'altra rossa di Hamilton. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15 e 2 minuti. No,
1: adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Vabbè, dai, siamo un po' in ritardo, ma chi ci corre dietro, mi verrebbe da dire. Ancora buon pranzo, buon sabato, buon weekend in generale a tutti e tutte della

0: con Khalid Weekend, quello che stiamo vivendo noi oggi insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Domandona per te: vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido, corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Fast Boy Music Sounds. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
13: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
14: Honda Moto Roma!
15: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
16: Ma dai!
15: Sì!
17: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
18: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
19: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: mondo dei cattivi? Ecco, a Vigevano ce n'è uno vero in carne ed ossa, ma il suo nemico è il degrado, non sono i criminali. Non ha i superpoteri, ha solo una pala, un rastrello e un sacchetto di semi e gira di notte in incognito per trasformare rotatorie e aiuole abbandonate in qualcosa di incredibile. Cosa? Te lo racconto tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

Piantaman, come Poseman Lillo, che fa le pose. Lui pianta, 49 anni, la sua identità resta in realtà segreta e agisce di notte armato di pala, rastrello e semi. Il suo bersaglio qual è? Sono in realtà le aiuole, le rotatorie e tutti quei terreni abbandonati che trasforma in orti urbani pieni di meloni, di zucchine, di anguri e lasciati poi a disposizione di chiunque voglia raccoglierli, tutto gratuitamente. Ora vuole fare di più, vuole creare dei punti di scambio dove chi produce troppo lascia le eccedenze e chi ne ha bisogno le prende sempre appunto gratuitamente. Insomma, altro che Batman, il supereroe non salva Gotham ma salva le insalate e gli ortaggi, e direi non è poco.

0: trasmissione Suona Roma, il ritmo della capitale. E allora Roma, accendi i motori, fino al 27 settembre vivi la decima edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto con i demoride dei nuovi modelli. Centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato fino al 27 settembre nella nuova location del gasometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi e dai, Puccio Enza, Puccio Enza.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Pronto, Piave di Crosa Emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
7: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
9: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: fate le ore piccole, no? Siete stanchi, morti, ma per qualche motivo non riuscite a spegnere il cervello ed andare a dormire. Ecco, è proprio lì che ti viene la voglia di cambiare tutto. È lì che dici basta, sento questo brivido addosso, sento la voglia di buttarmi, perché anche se la mia testa magari vorrebbe analizzare tutto, il cuore o qualcosa dentro di te ha già scelto. Questo è quello che dice l'ultima canzone di Harvey, Hesitate. Quindi un invito a superare le proprie insicurezze e a lasciarsi andare. Qui con noi lo puoi fare sempre, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, sempre e solo su Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione.

della capitale insieme in questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro alla scoperta delle hit, delle più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso torniamo nel 2014 per un remix di una poesia, un canto d'amore di John Legend. Questa è All of Me.

0: Legend, All of Me, il remix di Tiesto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Con questo brano chiudiamo l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ben trovati, una folla di 700.000 fedeli assiste alla messa celebrata dal Papa a Place de la Concorde a Parigi. Leone è stato acclamato dalla folla già durante il suo tragitto sulla papamobile lungo le Champs-Élysées nel secondo dei 4 giorni di visita in Francia. Tutti aspiriamo alla felicità, all'amore, alla realizzazione, ha detto il pontefice, ma a quale fonte cerchiamo di placare la nostra sete? Ci accontentiamo dei beni materiali, delle soddisfazioni immediate, dei tanti piccoli idoli che promettono mari e monti ma lasciano il nostro cuore vuoto? È uno dei passaggi dell'omelia del Papa. I carabinieri di Roma Parioli hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una 92enne nel quartier Casalbruciato. La vittima, contattata telefonicamente da un finto carabiniere che, sostenendo falsamente il coinvolgimento del figlio in una rapina, l'aveva indotta a raccogliere in casa gioielli e denaro contante da consegnare a un sedicente collega. 3 giorni dopo il Colosseo riparte, la ripresa dopo lo stop per la morte dell'operaio caduto da 10 metri d'altezza mentre cablava il nuovo impianto di illuminazione è stata annunciata dal ministro della cultura Giuli. Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale, ha detto il ministro, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti. Gli Oasis all'Olimpico nel 2027, ma è allarme truffe sui biglietti. L'allarme arriva dalla Polizia di Stato, che sui propri canali social mette in guardia i fan dalla vendita di falsi biglietti e codici d'accesso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 16 ed un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Entriamo incredibilmente già, com'è possibile? Una terza ora insieme su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Oggi veramente, ragazzi, mi sta volando, non so se anche a voi. E allora Scaiola con te.

corso di quest'ora insieme torneremo a giocare con I Love Roma, come sempre in palio il nostro bellissimo e comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma. Facciamo

0: per te. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Beh, con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido, corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
2: Honda Moto Roma!
3: My Car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: È arrivato il momento di fare un'altra incredibile carica d'energia che si chiama esatto, For For You 4 It, senza pausa, primo brano di Madonna. L'ascoltiamo adesso con Denseteria.

0: 24 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione su.

0: Capitale, brano del 1997, anche canzone che chiude le nostre 4 hit senza pausa.
1: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: diretta dal 90 ad oggi alle 16:33 minuti. Questa dimensione suona Roma. È il momento di fare una domanda a te. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Beh, con British School Group l'inglese prende vita a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
3: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione. Eh?
3: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Piffero.
3: Il piffero.
4: Il piffero. E chiaro che
3: non esiste il piffero. Sveglia dei gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello sta Princari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Music. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: L'abbiamo detto, siamo pronti adesso a giocare con I Love Roma per vincere il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che come sempre si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Questo è il numero che devi salvare. Ne abbiamo parlato nel corso di questa settimana, quindi domanda semplice semplice: dov'è in corso fino al 27 settembre 2026 l'Eternal City Moto Show? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta 1, Auditorium Parco della Musica. Risposta 2, Gazzometro. Risposta 3, Circo Massimo. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere il nostro zainetto brandizzato: dov'è che è fino al 27 settembre 2026 dove è in corso l'Eternal City Moto Show? Auditorium Parco della Musica, risposta numero 1. Risposta numero 2, Gazzometro. Risposta numero 3, Circo Massimo. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I Love Roma. Ciao Roberta.
3: Ciao,
2: hai vinto!
3: Tantissimo, io pensavo di no.
2: E invece, ma tra l'altro abbiamo chiamato Roberta veramente in calcio d'angolo. Quando noi vi diciamo, ragazzi, rispondete appena date la risposta corretta, se arriva una chiamata da un numero sconosciuto, voi rispondete, perché 100-100 non è un centralino, ma siamo noi che vi comunichiamo la vittoria. Quindi, per chi si è visto,
3: ho sentito squillare il telefono, ho detto oddio, ma che è la radio? Invece no.
2: Siamo proprio noi, perché se hai visto delle chiamate perse, eravamo noi. Senti Roby, dove sei di bello?
3: Adesso mi sto riposando perché ho finito di lavorare da poco, quindi stavo sentendo la radio per addormentarmi e ho sentito questa cosa, ho detto bene, rispondo, ci provo.
2: Ma perché no? Magari la volta buona che vinco. E infatti, cara Roby, sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda che era: dov'è in corso fino al 27 settembre 2026 l'Eternal City Moto Show? Auditorium Parco della Musica, gazzometro o Circo Massimo? Roby?
3: Gazzometro.
2: Sì, diciamo, bene. Oh, guarda, ho tremato. Bene Roby, hai vinto lo zainetto, a chi lo vuoi dedicare?
3: A me stessa.
2: Giusto, ci sta. Noi ti mandiamo un abbraccio grandissimo, buon riposo e buon weekend. Grazie per essere con noi.
3: Grazie mille a voi.
2: Ciao Roby, alla prossima.
0: Ciao. I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Situazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Dramma a Colli Aniene: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di una persona all'interno dell'appartamento andato a fuoco all'ottavo piano di un palazzo in via Efisio Orano a Colli Aniene. L'appartamento andato completamente distrutto da rogo era abitato da un uomo solo che i soccorritori hanno chiamato più volte al telefono senza ricevere risposta. Tratti in salvo due anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Un uomo è morto investito stamane da un treno della metro B alla stazione Garbatella, direzione Re Bibbia, circolazione interrotta tra Garbatella e Castro Pretorio, al vaglio degli inquirenti, l'ipotesi del suicidio. È stato individuato e bloccato a breve distanza dal luogo dell'aggressione dagli agenti della polizia locale del gruppo Euro il 24enne nigeriano che giovedì mattina avrebbe aggredito e ferito al braccio una 28enne nei pressi della stazione ferroviaria di Tor di Valle. Rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di 7 cm sul quale sono state rilevate tracce ematiche. L'aggressione alla donna era stata segnalata dal compagno romeno. Il 24enne avrebbe tentato di colpire con la stessa arma il compagno della donna e un'altra persona presenti sul posto, che sarebbero però riusciti ad evitare i colpi. Accertamenti sulla dinamica e sui motivi dell'aggressione. La donna è stata trasportata in ospedale, l'arresto del nigeriano è stato convalidato. Riprese alle 8.30 le visite al Colosseo, riaperto dopo 3 giorni di chiusura per il lutto seguito alla morte dell'operaio Andrea Moretti. Resta interdetta l'area interessata dall'incidente, 10 metri quadrati delimitati da transenne, attesi 25.000 visitatori. Per un incidente lungo la statale Salaria è temporaneamente chiusa la corsia in direzione Ascoli all'altezza di Accumoli in provincia di Rieti. Nel sinistro, avvenuto al chilometro 141.600, coinvolto un mezzo pesante di una motocicletta. Formula 1 in Azerbaijan: vince Russell su Mercedes, dietro di lui le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesta l'altra rossa di Hamilton, quinto Antonelli. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: 17 di un minuto.
5: Adesso, now, subito, 4 hit senza interruzioni.

0: 7:16 e Ciran con Justin Bieber, I don't care. Questo era il remix. Io devo farti una domanda importantissima. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni, Ostia Lido, corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: My car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2.000!
14: Gazzoni!
13: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Roma.
15: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
16: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
17: Settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company. It's

all'Arena del Teatro di Torrebella Monaca alle 21 c'è la scelta Guest in Concerts. Che cos'è? Uno spettacolo che unisce musica, LIS, quindi la lingua dei segni, danza, teatro, dove la cosa carina è che anche il pubblico in un modo davvero molto particolare entrerà a far parte dello spettacolo. Questa sera alle 21 al Teatro di Torrebella.

0: Spring Love. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vi ricordo che a settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. In più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2.000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
1: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività.

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
0: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: ci siamo, come sempre noi qui spalanchiamo tutto, non troppo perché l'ultima volta è entrato un calabrone, quindi questa volta lievemente, ragazzi, accostata, ecco, forse meglio, facciamo girare un po' d'aria, facciamo entrare la novità musicale di quest'ora, quella di Marra con Gue, si chiama Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: senti, quando tu vuoi liberarti dallo stress, dall'ansia, cosa fai di solito?
1: Vado in spa.
0: Vai spa?
1: Sì.
0: Ma non ti capita di gridare?
1: Ah, no. Ho capito cosa intendi, cosa alludi. Noi parliamo.
0: Va bene, ne parliamo tra poco.

0: estamos aquí, España. Allora, dicevamo prima, no? Come reagisce l'ansia? Quando sei stressato, cosa fai?
1: Allo stress, no? Vabbè, ognuno ha i suoi metodi.
0: Tu vai alla spa.
1: Cioè, chi si rilassa.
0: Chi si fa un massaggio.
1: Certo, chi trova la propria valvola di sfogo, no?
0: Allora, tu devi sapere che a Chicago c'è un gruppo di persone che per scrollare di dosso tutti i pensieri, lo stress, l'ansia, si riuniscono e gridano tutti insieme a squarciagola.
1: Sì, in un lago.
0: Si chiamano Scream Club Chicago e organizza proprio un incontro settimanale in cui, come spiegano anche i partecipanti, ci si libera da stress, dolore, tensione, qualsiasi altro peso che si portano dietro attraverso l'espressione vocale collettiva. Quindi tu immagina un gruppo di persone, ci sono i video, ragazzi, incredibile.
1: A fronte lago, se non sbaglio, no?
0: Sì.
1: Un lago.
0: Sono dappertutto, lo fanno.
1: Anche
0: si riunisce, sì,
1: strada.
0: Non credo nei condomini, perché forse qualcuno potrebbe lamentarsi, però l'aria aperta, loro iniziano e così
1: che
0: prolungati
1: e aiuta
0: e dicono che aiuti. Forse dovremmo provare anche noi,
1: tanto siamo due matti, potremmo anche noi.
0: Perché no? Perché adesso chiudo il microfono e provo, va bene. Le prossime 4 ore con Daniele Greco.
1: Non strillo,
0: no, io sì un pochetto, sì, dai, un pochetto, ma proprio come tonalità di voce, credo. Okay. Vabbè, comunque le prossime 4 ore nella voce soave e sensuale di Daniele Greco. Io vado, torno stanotte.
1: Ciao.

0: che compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Appuntamento con l'informazione? Andiamo in redazione per tutte le...
6: Bentrovati da Francesco Certo. Nell'arco di 20 giorni, fra il 30 luglio e il 20 agosto, avrebbe tentato per due volte di costringere a subire prestazioni sessuali la titolare di un centro massaggi al Tronfale. L'uomo, un 36enne di origini afghane, già noto per reati analoghi, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e rapina in relazione al secondo episodio per tentata violenza sessuale aggravata. Ad incastrarlo, oltre alla descrizione fornita dalla vittima, la traccia del telefono cellulare che l'uomo aveva inconsapevolmente lasciato all'interno del locale mentre cercava di fuggire dopo il secondo episodio. 26 kg di cocaina, quasi 3.000 euro in contanti, 4 Rolex e quanto i carabinieri del nord di Anzio hanno rinvenuto nell'abitazione di Cisterna di Latina di un quarantenne del posto che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra e tentato invano la fuga sul tetto di casa. L'uomo in casa custodiva anche 4 pistole, 3 fucili e 500 munizioni, tutto regolarmente denunciato, ma un fucile era stato modificato in un'arma a canne mozzate, per questo è stato sottoposto a sequestro mentre le altre armi sono state ritirate cautelativamente. L'arresto in flagranza di una persona trovata con uno sfollagente, una balestra e un coltello, il sequestro di diverse armi di denaro contante, la denuncia di una persona che percepiva indebitamente l'assegno di inclusione e il bilancio dell'attività dei finanzieri di Roma nel quartiere di Sacco Pastore. In particolare, il passeggero di un'auto fermata per un controllo aveva con sé 3.350 euro in contanti e percepiva l'assegno nonostante nel tempo avesse ricoperto la carica di amministratore in 15 aziende e fosse ancora al vertice di 5 compagini societarie, alcune delle quali gravate da ingenti debiti fiscali, oltre ad aver acquistato quote societarie per 20.000 euro. Dal MIT, con il PNRR, 426 nuovi bus elettrici sono già in strada nel Lazio tra Roma e Frosinone, un investimento di 302 milioni per rafforzare il trasporto pubblico locale e mettere a disposizione di cittadini, studenti e pendolari nuovi mezzi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
5: what time it is. Sono le 18 ed un minuto.
7: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
5: Proseguiamo allora questo weekend, questo sabato pomeriggio, da adesso fino alle 22 in mia compagnia, dopo Eleonora Scaiola che ringrazio e che saluto che ci ha accompagnati sin qui. Sono Daniele Greco, ciao a tutti, cominciamo alla grande con uno dei miei pezzi preferiti del passato, quello dei Culture Beat, Mr. Vain.
8: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

0: compagnia del...
1: Ciao
0: Ivano.
1: Ciao Ivano.
0: Un saluto per dirti che sei un grande.
1: Grazie.
0: Mi piaci proprio come ragazzo, sei proprio un gamba. E soprattutto mi fa sentire proprio
1: come?
0: Strano.
1: Ah, strano.
0: Un sacco strano.
1: Un sacco
0: un bacio bello, da me e da Jessica.
1: Da Jessica.
0: Ciao.
1: Saluta Jessica. Il nostro Carlo Verdone, il nostro. Ce l'abbiamo solo noi. 19 minuti del sabato 26 di settembre in mia compagnia. 4 ore da trascorrere insieme. Buon weekend a tutti. Sono Daniele Greco. Come state? Tutto bene? In giro? Vi percepisco già in movimento. C'è un traffico, ragazzi. Per arrivare in radio ci ho messo tantissimo. Cos'è? Tutti in giro stamattina, poi non ti dico, in zona mia, talenti, una roba. Ma siamo tornati il doppio di prima dalle ferie. Com'è possibile sta roba? Vabbè. E manco è Natale, pensa sotto Natale. Vabbè, non pensiamoci, pensiamo a trascorrere bene questo pomeriggio, sera. Tante le cose da fare, da dire. Il numero per essere dei nostri, per dirci qualsiasi cosa, per condividere il vostro fine settimana, resta quello, 3930 119 119. Numero con il quale si gioca, perché serve anche per giocare con noi diversi appuntamenti. E la musica, assoluta protagonista. Arriva lei.

canzone che ci porta anche mentalmente dall'altra parte del mondo, penso appunto una spiaggia australiana, una pure non so, californiana. Ocean House, quella dei Jubel, sentita nel sabato pomeriggio di Dimensione su Roma. Io in sottofondo percepisco anche uno che di Hit, se ne intende, ci fa sempre emozionare con la sua voce. Parlo di Bruno Mars.

0: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Qualche esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a soli 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Drop your hands. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
7: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa, 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Guida noi nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Sempre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
10: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
11: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
12: Gazzoni!
11: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160. Roma.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E per la giornata di domenica l'anticiclone subtropicale sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Contesto qui di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno gradevoli, sulla capitale si arriveranno a toccare i 27 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Grazie agli amici di Trevi Meteo. Buon weekend!
12: For you.

più recente del 2005. Ha messo le mani Steve Angello, suo remix, da noi Essere del Ritmo, di un hit indimenticabile, Sweet Dreams. La sentita qua su Dimensione, sono Roma. Questa è nuova, è quella di Kygo.

0: sono Roma e Roma accende i motori, ci siamo fino al 27 settembre, vivi la decima edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro, i biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: del weekend di Dimensione Suono Roma, c'è la musica del Coldplay. 18:48, voglia di un buon succo di frutta aromatizzato ai piedi? Che stai a dire, Daniele? No, aspetta, mo ti racconto. Sta spopolando in queste ore questa strana moda in alcune fiere, soprattutto in Cina, in cui le bevande come succhi di frutta, tè, bibite gassate vengono aromatizzate, o per meglio dire preparate, utilizzando i piedi, spesso da parte di content creator o cosplayer. Pare sia un business redditizio, cioè chi è disposto a pagare cifre folli per accaparrarsi queste bibite oppure per assistere a queste performance dal vivo, spinte unicamente dalla voglia di essere un po' più virali sui social, è chiaro. Oh, che dire, pare che stia piacendo, immagino soprattutto da parte dei feticisti, però speriamo solo che sti piedi siano stati lavati prima, no?
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da-

0: che compro solo una giacca,
1: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Torniamo in redazione a Francesco Certo per le news.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Riprese stamane alle 8.30 le visite al Colosseo, riaperto dopo i 3 giorni di chiusura per lutto in seguito alla morte dell'operaio Andrea Moretti. Resta interdetta l'area interessata dall'incidente, 10 metri quadrati, delimitata da transenne, attesi 25.000 visitatori. Nel nodo di Roma, circolazione ferroviaria rallentata tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense per un inconveniente tecnico alla linea, rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni, in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Dramma stamane a Colle Aniene, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di una persona all'interno di un appartamento andato completamente a fuoco all'ottavo piano di un palazzo in via Effisio Orano, tratti in salvo 2 anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Dopo aver occupato abusivamente un immobile sulla Cassia, località Isola Farnese, avrebbero realizzato un allaccio abusivo, ma non mettendo il contatore dell'abitazione adiacente, riuscendo così a fruire indebitamente della corrente elettrica. I carabinieri della Storta hanno arrestato in flagranza 3 persone, un 48enne rumeno, un 53enne moldavo e una 48enne peruviana, tutti senza fissa dimora e senza occupazione. I militari sono intervenuti con personale a reti, accertando gli illeciti, danno economico complessivo ancora da quantificare, gli arresti sono stati convalidati. La Formula 1 a Baku, in Azerbaigian, vince Russell davanti a Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, il pilota Mercedes si assicura dunque l'ottava vittoria in carriera e riduce il gap con il leader del mondiale Antonelli partito nelle retrovie. L'altra rossa, quella di Hamilton, è giunta a sesta. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Sono le 19.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: 4 7 di sera del sabato 26 settembre, in mia compagnia Daniele Greco, qui in onda su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Ci siamo, stiamo qui pronti per darvi un po' di energia con la nostra musica.
6: Bella Danielone,
2: bella, bella a tutti voi. Lì fuori c'è Robert Miles, disco capolavoro che ascoltiamo insieme.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 96.

c'è Jill Curry con noi, la sua Whisper, il sussurro, e noi sussurriamo a tutti voi un buon weekend. 13 minuti dopo le 7 di sera, Dimensione Sono Roma, sei con noi nella radio d'alta concentrazione di ritmo con Daniele Greco. La todos, amici belli, saluto anche Daniela, i suoi 8 gatti, 8 mica uno, 7 femmine, un maschietto di nome Romeo. Come, Romeo perché per quel motivo lì è il più bello del Colosseo, no? Ovviamente c'è un motivo per cui uno chiama il gatto Romeo. Sette femmine, un maschietto, vabbè. C'è anche Vale che sta uscendo di casa in questo momento, ha acceso la radio, ci ha già spiegato un po' quali sono i suoi programmi. Cioè, che, insomma, oggi festeggia 10 anni con il suo ragazzo, quindi cenetta romantica.

0: auguri a Damiano David che si è sposato qualche giorno fa. Riascoltato su Dimensione Sono Roma. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Eur, Cinecittà, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni ed Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota adesso il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Fast Boy, Music Sounds. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
10: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli a Leur. Info collina.com.
11: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: E i supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E per la giornata di domenica l'anticiclone subtropicale sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Contesto qui di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno gradevoli. Sulla capitale si arriveranno a toccare i 27 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco complessivi.

0: 19:27 sabato sera con Dimensione su Roma. E se c'è una cosa che abbiamo fatto tutti da piccoli al parco, quando andavamo al parco, era andare sull'altalena, no? Beh, chi è che non c'è mai andato? Credo tutti. Ecco, in Svizzera, precisamente sulla cima del Grand Chamousseau, hanno inaugurato una roba che definire altalena è un eufemismo. Parliamo di un mostro d'acciaio alto ben 12 metri, sospeso nel vuoto, alla bellezza di 2000 metri di quota. Cioè, ti dondoli sopra le nuvole con una vista mozzafiato sulle Alpi, tutto bello, ma con il piccolo dettaglio che a ogni oscillazione c'è una caduta nel vuoto che ti fa rimpiangere il momento stesso in cui ci sei salito su. La struttura può ospitare fino a 3 persone alla volta, quindi se mai dovessi capitare da quelle parti e provare questa altalena, pensaci bene alle persone che fai salire su, insomma. Possibilmente che nessuno soffra di vertigini, se no è un problema.
1: Dimensione suono Roma.

Andiamo a spasso nel tempo con le hit dance che hanno fatto la storia del ritmo, tipo questa. 97, le Paradisio. Bailando, ma che fine hanno fatto le Paradisio? Anche loro nel dimenticatoio probabilmente dopo questa hit. È il nostro appuntamento Rhythmic History di Dimensione Sono Roma, che torna.

0: Sembra da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai è un doppio risparmio. Finanziamento e anticipo zero, interessi zero. In più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Per adesso sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire. Okay. Oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
3: Lo zio è morto. Lui gli aveva lasciato detto sta cosa. Che se mi fosse successo a me, veramente.
2: Figura.
3: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
2: Tu stavi già al verano.
3: Che era a fare con due casini e me. Io stavo già al verano capala.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre, un chilo di biscotti Oro Saiba a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500. Non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate. Prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport. In

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: L'energia della tua musica.
4: Pure Energy Music.
3: Dimensione, suono, Roma.

0: I Hate You, I Love You, e sono certo che voi ascoltatori di Dimensione Suo Roma amerete questa novità che stiamo per farvi ascoltare, molto bella, Made in Italy, Planet Funk, che sono tornati con Steve Edwards, Blow My Mind.
1: Dimensione Suono Roma.

dimensione su Roma, quello dei Planet Funk, si titola Rewind My Mind, la voce è quella di Steve Ubas. La The World On per intenderci, Sabato sera con noi, con il ritmo della capitale. Buona serata da Daniele Greco, ovunque voi siate, state qui, c'è il giusto ritmo.

0: voce quella di Lichini.
1: Ready for the Rivers per... no, ci siamo capiti, dai. Insieme alla Swedish Mafia, Happiness is so sad.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Si ritorna in redazione. Altro giro con tutte le news della capitale.
8: Buonasera da Francesco Certo. Attenzione alle truffe online per la vendita dei biglietti degli Oasis per il concerto di Roma del prossimo anno. La polizia ricorda che sul canale WhatsApp e sui social della Polizia di Stato ci sono alert sulla truffa online della vendita dei biglietti. La polizia raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza avere verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette. Intanto il Codacons ha deciso di presentare sul caso un esposto alla Procura di Roma, Agicom e Polizia Postale, dopo aver monitorato i siti secondari di vendita dei biglietti. Secondo l'organismo dei consumatori, il prezzo per un singolo biglietto arriva a sfiorare 10.000 euro per la data all'Olimpico del 26 luglio, mentre per le altre date romane i listini massimi variano tra i 5 e i 7.000 euro. Il monitoraggio costante che teniamo e l'elevatissimo numero di sequestri che tutte le forze dell'ordine fanno tutti i giorni al momento smentisce la presenza del fentanyl sul mercato romano, così il questore di Roma Massucci a margine dell'evento Il Villaggio della Legalità. Intanto a Stor Sapienza ieri cittadini in strada contro degrado, spaccio e prostituzione, oltre 500 sgomberi dal mio insediamento, ha reso noto invece il prefetto Giannini. Claudio Fazzone, senatore di Forza Italia, è stato eletto per acclamazione segretario regionale del Lazio. Intanto Fabio Rampelli sul candidato anti-Gualtieri: se vengo chiamato in causa non mi tirerò indietro. Nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria in precedenza rallentata tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense per un inconveniente tecnico è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono le 20 ed un minuto.
9: No weapon,
2: Rhythmic History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici, ancora un buon weekend, un buon sabato sera da parte mia, Daniele Greco. Questa è Dimensione Suono Roma, siamo insieme altre due orette, metà esatta della nostra diretta, che insomma riparte alla grandissima.

0: radio se ne ritma
1: pacifico
2: la bricciotta Karol G con Manu Chao. Viaggiando per il mondo e si viaggia anche e soprattutto con la musica di Dimensione Sonora in questo fresco sabato sera. È fresco, ma molti insomma sono lì fuori, anche diciamo maniche corte come questo amico.
3: Ciao Daniele, ciao, ciao. Dimensione Suono Roma, adesso sto finendo l'aperitivo a Roma Nord e andiamo a fare una bella cenetta al mare.
2: Maniche corte,
3: un saluto a tutti da parte mia, grazie per la compagnia, vi sento sempre.
2: Ciao, grazie a te Filippo, ci ha scritto, si chiama Filippo, credo maniche corte, no vabbè forse il giacchettino serve al mare, fa freschetto la sera, fa freschetto a Roma, figurati al mare, mare dove poi? Aggiornaci un po' sui tuoi piani serata, quali sono i tuoi, tu che mi stai ascoltando dall'altra parte della radio, che stai magari in giro, stai andando in qualche bel posto magari a mangiare una cenetta, una bella cenetta figa il sabato sera, noi siamo qui, ti accompagniamo con la nostra musica, se ti va fatti sentire, il numero resta quello 3930 119 119, e ti accompagniamo con le hit più ritmate tipo quella che arriva ed è firmata da Kygo.

0: Buonasera Costantino da Aprilia.
1: Buonasera,
0: buonasera,
1: ciao.
0: Genetta a Marino.
1: Ah,
0: visto
1: ecco
0: che ci sta pure la festa dell'uva.
1: Ciao, sì.
0: 102esima festa.
1: Vero, è vero, è vero, è vero.
0: Alla grande.
1: Grazie per avercelo detto, amico mio. Buona festa dell'uva. Una leggendaria sagra dell'uva di Marino, arrivata alla sua 102esima edizione, come hai detto. Secondo la tradizione, dalle fontane del paese dovrebbe uscire non acqua, bensì vino bianco. Una festa che non celebra solo la vendemmia, ma commemora proprio il ritorno, secondo la storia, di Marcantonio Colonna dalla mitica battaglia di Lepanto del 1571, con tanto di sfilate in abiti rinascimentali. Una festa, insomma, leggendaria, appunto perché ha più di 100 anni di storia, nata nel 1925, una delle sagre più antiche e amate d'Italia. Quindi, se siete magari da quelle parti, fateci un salto, perché merita davvero. La sagra dell'uva di Marino.

0: non solo la sagra dell'uva marino, eh. Senti qua, senti qua.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: C'è sta San Michele, la festa patronale d'Aprilia.
0: Ah, vedi? Grazie per avercelo detto, amico mio.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
4: Honda Moto Roma!
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
7: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E per la giornata di domenica l'anticiclone subtropicale sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Contesto qui di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno gradevoli. Sulla capitale si arriveranno a toccare i 27 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Musica, musica, per favore.
10: Ah, ci abbiamo noi un po' di musica da farti sentire. 4 hit che arrivano. Ascoltare di

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono room.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: canzone. Non è semplicemente una canzone, è una pietra miliare della dance degli anni 90, quella degli Aqua.
1: I'm a Barbie girl.
0: 20:35 del sabato sera, sì, Dimensione Sono Roma, in cui ti regaliamo spesso le nostre ritmiche

0: Chris de Salandi, sentita in onda insieme. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Cinecittà, Battistini, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni ed Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazione internazionale. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364 British School Group. Insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25. Everybody wants it, everybody needs it.

0: your radio.
1: The bass, the treble, the sound.
0: Radio Dance,
2: Radio Dance Chart.
3: Come on!
4: E come ogni settimana aggiorniamo anche la Radio Dance Chart, la classifica delle 10 dance più trasmesse dalle radio, un po' come fosse l'anticipazione di tutto quello che ci farà scatenare nei club in questo ormai autunno 2026. Vi posso già dire che di novità ce ne sono molte, ma partiamo subito dall'ultima posizione, dove ritroviamo Happiness Is So Sad, il risultato del primo incontro in assoluto tra due colossi svedesi, gli Swedish House Mafia, Licky Lee. Si riconfermano ovviamente alla decima posizione perché la new entry è firmata da Steve Edwards, voce storica della house, insieme ai Planet Funk con Rewind My Mind alla nona posizione.

iniziato al French Touch anni 2000 con tanto di chitarra, all'ottava posizione se la giudica Dance Dance Dance by Barry Can Swim, mentre al settimo posto ritroviamo DNA di Gabry Ponte con Jovanotti, un brano presentato live la sera prima del concerto evento di Gabry Ponte a San Siro, che continua a riscuotere davvero un gran successo. Alla sesta posizione invece The Bausa con un contagiosissimo Scandi House, un misto tra groove della house e pop, funk, jazz, un mix che rende perfette le serate con gli amici in un club. Sesta posizione per loro con Lose Myself.

con i brani dance più trasmessi dalle radio. Perde una posizione il brano di debutto del trio norvegese The Bauza, Magnetic, quindi dalla quarta alla quinta posizione, mentre al contrario risale al quarto posto un brano che è stato tra i più virali delle ultime settimane, ballato in ogni parte del globo, è Talk to You di Another con 54 Ultra. Fa sempre più caldo adesso, infatti entriamo a gamba tesa nel podio di Dimensione Suono Roma. Perde anche lei una posizione rispetto alla scorsa settimana, ma comunque si aggiudica una bella medaglia di bronzo. Un testo che è nato prima della produzione, scritto da Imal Angel, Ultra Na Te, che richiama la sua Free del 97, già remixata da Jugel. L'ascoltiamo adesso, terza posizione per

0: scopriamo insieme quale sarà la canzone vincitrice della Radio Dance Chart di questa settimana. Ci giochiamo il primo posto tra due grandissime: Woman di Peggy Guerra, star, brano dell'estate 2026, e Danceteria di Madonna, che questa settimana ha fatto un balzo dal terzo al secondo posto, che racconta la notte in cui lei, giovanissima, convinse il DJ Mark Hamins a suonare il suo demo Everybody proprio al Danceteria di New York, dove tutto ebbe inizio. È il momento, noi davvero non possiamo più aspettare. Chi tra Madonna con Danceteria e Woman di Peggy Gou con Ayra Starr vince il primo posto, la medaglia d'oro della Radio Dance Chart di questa settimana? Scopriamolo insieme.
1: Radio Dance Chart.

0: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Torniamo in redazione da Francesco Certo, che ci aggiorna un po' su tutto.
3: Buonasera da Francesco Certo. 7 dipendenti licenziati e 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali, e questo è il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA a seguito delle verifiche effettuate sulle attività di alcune squadre di operatori tecnico-cimiteriali presso i cimiteri Flaminio e Maccarese. I provvedimenti sono stati adottati in relazione ai diversi livelli di responsabilità accertati. L'azienda, fa sapere una nota, sta procedendo in conformità a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria e al sindaco. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi l'esecuzione di riduzioni in cassetta ossario in assenza della necessaria mineralizzazione delle salme, cioè riduzione allo stato scheletrico. Il decorso dei 30 anni per le tumorazioni, dei 10 anni per le inumazioni non è infatti sufficiente, precisa la nota, a procedere alla riduzione. In assenza di mineralizzazione è necessaria una diversa operazione cimiteriale con modalità e costi differenti per i familiari del defunto. Ricordiamo che l'esecuzione di riduzioni in cassetta ossario in assenza della necessaria mineralizzazione delle salme configura il reato di vilipendio di cadavere o distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Una truffa è stata sventata dai carabinieri dei Parioli ai danni di una 92enne a Casal Bruciato e caccia ai malintenzionati che avrebbero tentato il raggiro con la scusa del finto carabiniere e lo stratagemma del coinvolgimento del figlio in una rapina, inducendo così la donna a raccogliere gioielli e denaro da consegnare a un sedicente collega. A bloccare il raggiro, l'allarme lanciato dal figlio dell'anziana e la segnalazione giunta ai carabinieri, che sono arrivati in breve presso l'abitazione di via Ferrigni, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Infine la Formula 1 a Baku in Azerbaijan vince Russell su Mercedes, le Ferrari quarto, Leclerc sesto, Hamilton quinto, Antonelli. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
2: Siamo arrivati alle 21 ed un minuto.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Pronti a ripartire, ultima ora insieme, il sabato 26 di settembre. L'ultimo weekend, tra l'altro, del mese di settembre. Siamo a chi,
6: Daglie, sì. Super Danielino, Weekendai!
2: Oh, ancora non l'avevamo detto, i Weekendai, La straparola d'ordine del fine settimana, in onda insieme, vamo!
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 93. This is the

0: la musica del sabato sera di Dimensione su Roma. Buon weekend a tutti da Daniele Greco. Dai, dai, che vi facciamo un bel regalo tra pochissimo, perché insomma non abbiamo ancora tirato fuori il gioco, eh. I Love Roma è il nostro gioco ufficiale che arriva entro le ore 22, è una promessa, quindi 3930 119 119 è il nostro numero al quale poter giocare entro le 22. A sorpresa, arriverà quando meno te lo aspetti. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Qualche esempio: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tu a 189 euro al mese in pronta consegna. In più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi!
4: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
6: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 EUR c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
10: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo

0: 99 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: love Roma. I love Roma.
1: Eccolo qui, il gioco ufficiale della radio Dimensione Solo Roma. Pronti a regalare ad uno di voi il nostro zainetto. Allora indovina sta voce. Giochiamo proprio con questo, la modalità insomma è semplice. Noi ti facciamo ascoltare una voce romana molto ma molto famosa, è una donna, e tu devi dirci chi è, a chi appartiene questa voce. Un po' di indizi: lei è vero, è un artista a 360 gradi, canta, non so se balla, recita da Dio, grandissima attrice nonché regista, grande romana, classe 73. E allora sentiamo la sua voce.
2: Presenti un soggetto, o più tardi un trattamento faccio, con un tema del genere, dichiarando già che vuoi farlo in bianco e nero, quindi un tema, il tema della violenza domestica, trattato in bianco e nero, con delle scene strane a leggerle, come
1: Hai capito? Chi è, Claudia Gerini o Paola Cortellesi? So che l'hai capito. 3930 119 119, scrivi adesso la risposta esatta e ti porti a casa il nostro zaino.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: Vince lo zaino in questo sabato sera una giovanissima ascoltatrice che si chiama Serena ed è con noi in diretta. Ciao Serena.
3: Ciao weekendaie
2: a te. Come stai? Che racconti?
3: Tutto,
2: che fai?
3: Tutto bene. Sto andando a prendere i cornetti con mamma e papà.
2: Ah, ok. Dove dai che sei? A Roma o?
3: No, sto vicino Fiumicino, siamo nelle zone limitrofe di Fiumicino.
2: Ok, ok, cornetti? Quindi cornetto.
3: Sì, cornetto serale.
2: Buono, sta bello, bello caldo.
3: Sì.
2: E come lo preferisci sto cornetto? Al cioccolato?
3: No,
2: crema,
3: io sempre
2: come...
3: team cioccolato.
2: Cioccolato, Nutella quindi immagino.
3: Sì.
2: Ci sta. Senti, programmi invece per domani che farete, che farai? Già qualcosa in mente?
3: Allora, per questa domenica la mattina la passerò con i miei e poi il pomeriggio vado al lavoro.
2: Ah, ok, che fai?
3: E lavoro in un negozio.
2: Ok, va bene, dai, allora.
3: Sì.
2: Allora buon lavoro per domani. Intanto ti godi questa serata con i cornetti e con lo zainetto che hai vinto.
3: Sì.
2: Sei contentissima, senti la voce, sentila, eh. E allora però aspetta, certifichiamo la tua vittoria. A chi appartiene questa voce?
4: Questo. Sentiamo
3: a Paola Cortellesi.
2: Già me l'ha detto. Vabbè, risentiamo.
4: Un soggetto,
2: dai, sentiamo un po'.
4: Più tardi un trattamento.
2: Vabbè, sì, dai, a Paola Cortellesi. Risposta esatta. Dai.
3: Dai,
2: a chi
3: dai,
2: dedichi
3: dai
2: questa vittoria?
3: E io la dedico a te, ai miei, al mio ragazzo e in generale agli amici, alla famiglia.
2: Va bene, sono con te i tuoi, tra l'altro? Vero?
3: Sì.
2: Come si chiamano? Li salutiamo.
3: Allora, Marcello e Sofia,
2: ciao.
3: Vi saluto.
2: Un abbraccio forte a tutta la famiglia. Ragazzi, buona serata e dai dei cornetti e dai. Beh, mangiamoli.
3: Grazie
2: anche
3: mille.
2: Per me. Sono a dieta. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
5: Dimensione suono Roma.

0: trasmissione sono Roma. Buona serata amici. Roma accende i motori fino al 27 settembre. Vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, quindi non fartelo raccontare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!

0: Novità!
1: Novità!
2: Sì, me gustas tu e me gusta sobretodo, soprattutto la canzone nuova che stiamo per ascoltare, quella dei fratelli Hayne, i Fastboy, che tornano con Music Sounds. Music Sounds. Suona così, senti.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

musica nuova di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale nel nostro sabato sera. The Fast Boy, Music Sounds. Questi due fratelli molto bravi, arrivano dalla Germania. Il nostro weekend suona così quando, attenzione, sta arrivando un capolavoro del passato firmato dai Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: soprattutto quella del sabato, quella che divide il sabato dalla domenica. Con Kungs ci salutiamo. Daniele Greco è tutto, ma torno fra un'oretta circa dalle 23 per Special Party Weekend, per la nostra festa. Invece tra qualche secondo Linea Mary con Rhythmic History Extended Version, e domattina poi dalle 10 ti aspetto, saremo in diretta insieme. Befitos, a tra poco.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
4: Buonasera e ben ritrovati, io sono Mary e questa Dimensione Suono Roma. Stasera staremo insieme fino alle 23 ad ascoltare le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E sì, sono proprio gli anni 90 e anche gli anni 2000. Tra poco Coro, Because the Night, e prima ancora Nightcrawlers, Push the Feeling. Ma ripartiamo con Eiffel 65, Too Much of Heaven. Rhythmic History.

0: macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2000!
1: Gazzoni!
0: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: Born Sleepy dei Underworld nel 1996 è stata ispirata alle conversazioni degli ubriaconi nei pub inglesi. Cosa avranno mai capito? Bah, io non lo so. Prima ancora Ecstatics, I'm Standing, e ripartiamo con Sophie Elixir Baxter, Murder on the Dance Floor su Dimensione Sono Roma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Non parlo dello stesso swing degli anni 30, parlo di uno swing diverso, anzi in realtà parlo dei Deep Swing, e sono loro che hanno lanciato nel 2001 In The Music. Ma prima ancora sentiremo Blackwood con My Love For You del 1997 e ripartiamo con DJ Dado, Give Me Love del 1998 su Dimensione Sonoro.

0: sia con te.
1: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
2: Stasera con voi DJ Onzi. E dai Puccio Enzo, Puccio Enzi.
1: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
3: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Onda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Onda HRV Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Onda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
3: Rhythmic History Extended Version.
9: E questa è Dimensione Sono Roma e Lead che hanno fatto la storia del ritmo. Ma quanto uscivamo sudati nel 2003 dal locale, perché le canzoni reggae ti facevano ballare molto di più. Lorna Papiciulo, ma prima ancora Billy Ray Martin con Your Loving Arms del 1995 su Dimensione Sono Roma.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Ma quanto erano noiosi quei compiti il pomeriggio dopo scuola. Ma c'erano loro, gli articolo 31 con volume che ti facevano compagnia e ti davano la giusta carica nel 2000. Prima ancora Black Box con Everybody Everybody. Noi ci risentiamo domani mattina alle 5 su Dimensione Suono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ciao!
0: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Pronti a ballare e a farci trasportare dal sound più forte del momento dal nostro Arturo. JK Arturi che è già pronto per mixare un po' quelle che sono le hit più forti della scena club e non solo. Io sono Daniele Greco, ti accompagno con tutto il ritmo della capitale, un ritmo che insomma stasera ci fa davvero ballare, d'altronde è la nostra festa, è special party weekend. Grandi sonorità in arrivo tipo quelle di Another, di Talk to You, ma ritroveremo anche John Summit di Shades of Blue, hit che a me fa volare, bellissima. Bad Bunny, Caffè con Ron, di Swing in the Music, tante le sonorità vedo insomma all'interno della playlist del nostro Arturo. Anche Bibi Rex e David Guetta di Sad Girls, hit che insomma ha davvero infiammato la isla dove David Guetta è resident e suona ogni estate, e quindi direi che possiamo iniziare alla grande questo sabato notte. E allora, vamos!
0: Special Party!
3: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: cool.
1: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

È poco un'ora, dovrebbe durare di più Special Party, lo dico sempre, soprattutto quando suona Arturo J.K. Arturi, che saluto e lo ringrazio per averci fatto ballare, scatenare, diciamo, termine giusto, in questo sabato sera. La notte prosegue, state con noi con tutta la nostra musica, io torno domani mattina dalle 10, sarò qui ad accompagnarvi. Da Daniele Greco è tutto, besitos, ciao, buonanotte, buon weekend.

torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.

0: Lego. Lego.
1: Rhythmic History.
2: Una buona serata da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale. Su Dimensione Sono Roma fino alle 3, come sempre, pronte a iniziare questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro nel tempo grazie alla musica. Iniziamo dal 1996. Robert Miles in radio per la prima volta con Fable.
3: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ed una buona serata ancora da Eleonora Scaiola insieme in questo viaggio che è appena iniziato, notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dove fermeremo la nostra macchina del tempo? Beh, in quest'anno 2026 con Get Away.

0: History.
1: È il momento di fare un altro pit stop con la nostra macchina del tempo che atterra nel 1999. Siamo nel pieno della dance. Questo è uno dei brani che l'ha costruita per come la conosciamo noi oggi, grazie al nostro J.K. Arturi. La riporta in auge. Goodbye di Alexia.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Novità! È il momento, anche di notte noi qui spalanchiamo tutto, porte, finestre, non troppo, perché l'ultima volta è entrato un calabrone, quindi cerchiamo di socchiudere, non troppo aperte. Ecco, entra anche la novità musicale di quest'ora di Marra con Gue, ascoltiamo adesso insieme. È un casino, casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Rhythmic History.
1: Iniziamo un'altra incredibile ora notturna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora una buona notte da parte mia, da Eleonora Scaiola, ovunque tu sia. Abbiamo fatto anche la rima, ci sono io con te dal 99. Niro Dubwork, questa è Sunshine and Happiness.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: bene, siamo alla giro di boa, esattamente a metà delle nostre tre ore notturne su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È il momento di dare spazio al nostro JK Arturi, il nostro DJ che riprende una perla dal passato e la riporta a noi in programmazione dal 95, Stay in Live.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Questa è la notte della capitale, questa è Dimensione Suono Roma, ovunque tu sia, a farti compagnia ci siamo noi, oggi sono piena di rima, di rime, c'è DNA. Dimensione Suono
1: Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radio Jazz.
1: Rhythmic History.
2: Ed entriamo con la nostra solita gambetta tesa nella terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Ele Scaiola. Iniziamo quest'ora come? In quale anno? Te lo dico io, nel 1993, Freddie Mercury, il remix di Living on My Own.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Sometimes